0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, tra le 23 e le 5, chiusura del tratto compreso tra Bollate Novate e il bivio con la Milano Laghi in quest'ultima direzione. In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Chianocco Bussolino e Borgone in direzione di Torino. Sulla 26 dei Trafori, tra le ore 23 e le ore 5, chiusura del tratto compreso tra Alessandria Sud e il bivio con l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Gravellona-Toce. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Sulla 6 Torino-Savona, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto millesimo Ceva in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto a Renzano-Voltri in direzione di Genova. Con orario compreso tra le 22 e le 5.30, chiuso il tratto Genova-Aeroporto-Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Boara-Rovigo in direzione di Bologna. E ancora in A13, sempre con orario compreso, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Villa Marzana, in questo caso in direzione di Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Zip Workspace, lo spazio giusto.
3: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.

0: 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, soccorso in festa.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: talk about.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: RVL Disco Night.
1: RVL Disco Night.
0: Solo grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, tra le 23 e le 5, chiusura del tratto compreso tra Bollate Novate e il bivio con la Milano Laghi in quest'ultima direzione. In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Chianocco Bussolino e Borgone in direzione di Torino. Sulla 26 dei Trafori, tra le ore 23 e le ore 5, chiusura del tratto compreso tra Alessandria Sud e il bivio con l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Gravellona-Toce. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure in direzione di Alessandria. Sulla 6 Torino-Savona, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto millesimo Ceva in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto Arenzano-Voltri in direzione di Genova. Con orario compreso tra le 22 e le 5.30, chiuso il tratto Genova-Aeroporto-Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Boara-Rovigo in direzione di Bologna. E ancora in A13, sempre con orario compreso, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Villa Marzana, in questo caso in direzione di Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise: non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Buongiorno a voi, siamo a venerdì, non sembra vero. Cioè, tipo mettere una monetina in un jukebox, scegliere una canzone del passato e ritrovarsene nel presente e nel futuro, guardare un film che ti teletrasporta, così come ho detto spesso e volentieri in queste mattinate, e scoprire che siamo quasi vicini ad un nuovo weekend, o che alcuni di voi, come dicevo già nel nostro appuntamento di mercoledì, hanno deciso di portare avanti, cioè si sono fatti tutta una settimana di vacanza. Vabbè, beate, beati. Siamo al 5 di giugno e siamo pronti a vivere il prossimo fine settimana in compagnia di RVL e la radio, e vi ricordo da lunedì prossimo dei nostri prossimi nuovi orari, quindi in versione estiva 2026 inizieremo un'ora dopo alle 6 e tutto quanto andrà avanti a cascata. Viviamoci insieme, questo non è mai troppo presto, dai!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Boys ci portano la voglia di vacanze, anche un ballettino se volete. Fare ginnastica in questo momento non è proprio la cosa migliore, ma forse se fa molto caldo, se qualcuno di voi non riesce a dormire, farsi una bella camminata con l'aria friccicarella frizzantina fa star bene. Allora se volete dirci come sta andando avanti il vostro venerdì, 0323 55 21 24 o i social di RVL Radio, come sempre a disposizione. È in arrivo un super weekend e noi magari calcheremo questa runway insieme a Lady Gaga e Doechii.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

No Doubt con RVL alla radio. Rimaniamo in Piemonte, dove è stato realizzato un manifesto che spiega in pochi e semplici gesti come tutelare le api e favorire la biodiversità. Un vademecum da diffondere fra i cittadini. Il Piemonte ha scelto di investire in modo concreto nella tutela della biodiversità e degli impollinatori ed è la prima regione in Italia che istituisce un tavolo istituzionale dedicato alla biodiversità. Sicuramente questo è importantissimo per portare avanti progetti e attività che devono costruire ambienti che devono farci star bene, rafforzare la biodiversità e accompagnare il sistema agricolo piemontese verso un modello produttivo dove redditività e qualità devono andare d'accordo. Difendere api e insetti utili vuol dire proteggere il futuro della nostra agricoltura e i territori piemontesi. Scegliere piante speciali per il balcone o il giardino, ridurre trattamenti chimici, lasciare che i prati fioriscano liberamente, sono alcuni dei piccoli gesti quotidiani che fanno una grande differenza. La progressiva perdita di biodiversità e fioriture rappresenta una grande minaccia per gli impollinatori. Infatti sta andando avanti una sorta di desertificazione biologica dei territori che deve essere fermata.

Abbiamo fatto i conti con la natura, madre natura che si arrabbia, e devo dire che quando si arrabbia forte, ma sappiamo che ci possono essere dei momenti dedicati a fenomeni atmosferici che fanno capire che noi non possiamo così decidere, comandare, far quello che vogliamo. Tutto questo riguarda la natura, riguarda piante, fiori, frutti, animali, insetti, insetti impollinatori, e allora ben vengano i consigli legati alla regione Piemonte a quello che si può fare. Mi auguro di trovare consigli del genere in tutte le scuole d'Italia e di vedere che qualcuno si dà da fare veramente. Magari nelle vostre città, nelle vostre zone, state già vedendo dei parchi e delle aiuole che vengono lasciate crescere liberamente. Non c'è coltivato nulla, ma può servire ai nostri insettini. E poi mi raccomando, lasciateli stare, non torturateli e trattateli bene.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 comincia la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Macugnaga Bonacci, lo ha deciso il GUP di Verbania nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di frode processuale, depistaggio e falso. Ordinanza della regione Piemonte per tutelare chi lavora all'esterno d'estate, se le temperature saranno troppo alte l'attività andrà fermata dalle 12.30 alle 16. Cavoladosso l'ha convocato per martedì alle 20.30 il primo consiglio comunale dopo le elezioni. Il sindaco Ferroni ha confermato in blocco tutta la giunta uscente. Oggi ricorre il 112° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La tradizionale cerimonia è in programma al comando provinciale di Verbania alle 10.30.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 5 giugno, al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità. In serata possibili temporali sul Verbano, temperature tra 11 e 25 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato piogge anche intense, domenica bel tempo. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter con RVL e la radio. Demografia e invecchiamento della popolazione sono la sfida chiave per la nostra economia. Perché? Perché insomma abbiamo dei problemi legati all'età che avanza. Una minore popolazione in età lavorativa implica una riduzione del potenziale di crescita, che si può vedere, ma le stime indicano dei livelli di PIL che potrebbero essere inferiori di oltre il 18% nel 2050 e il 30% nel 2080. Quindi ci vogliono interventi mirati per recuperare questa perdita. Giovani, donne, occupati, laureati e saldi migratori. Sono i dati ISTAT, la popolazione italiana potrebbe diminuire di oltre 13 milioni di persone entro il 2080. Contestualmente la quota di popolazione con più di 67 anni salirebbe fino al 31%. La popolazione in età lavorativa si ridurrebbe di oltre 13 milioni di unità. Se oggi 100 persone in età lavorativa sostengono 49 persone tra giovani e anziani, nel 2050 dovrebbero sostenerne quasi 72. L'incidenza degli anziani sulla popolazione in età da lavoro passerebbe dal 30% circa a quasi il 53% nel 2050. Dati che devono farci riflettere. Riflettiamo un po' con Sorry, scusa, lo sento.

unità ATC nucleari ci tengono compagnia dalle prime ore del mattino fino ad arrivare alla sera, e perché no, anche se voi volete cantare una delle canzoni di questo gruppo, sicuramente non sarete mai da sole, mai da soli, cosa che potrebbe accadere in futuro perché la popolazione italiana sta invecchiando e c'è qualcosa che possiamo fare o che possono fare. Dicono gli esperti che bisogna agire su più fattori, favorendo e rafforzando dei percorsi di inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione e sviluppando ulteriori collaborazioni e proposte congiunte con il pubblico e il privato, anche nei settori del credito, della previdenza complementare, delle assicurazioni, dell'educazione finanziaria per le pari opportunità, cose che riguardano le nuove generazioni che noi ci sentiamo di condividere. Tracy Chapman, Telling Stories.

0: Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Zipworks Space, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Colors con Rolling Stones nel nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Ultima giornata con l'orario, quello autunno-inverno, ricordate che lunedì prossimo si cambia. Dichiarare il cambiamento climatico come un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale è importante per superare le regole attuali concepite solo per epidemie temporanee. Lo dicono degli esperti europei, una commissione composta da ex capi di governo, organismi internazionali, ministri e leader della società civile, promossa dall'OMS. Il cambiamento climatico non deve essere una minaccia futura da gestire, ma una crisi immediata e crescente. Si fa parte del quotidiano e colpisce salute, alimentazione, acqua, energia e sicurezza nazionale. La regione europea è anche quella in cui si sta registrando un più rapido riscaldamento, con temperature in aumento al doppio della media globale. Questa commissione ha formulato 17 raccomandazioni per contrastare fin subito, in maniera più incisiva, il cambiamento climatico. Scopriamo qualcosa.

0: Potential, la bellissima canzone di Somber che amiamo alla follia, ma veramente, ma ci ha regalato qualcosa che non piace. A me piacciono tutte le canzoni di Somber, quindi ben vengano anche i titoli legati a miglior nuovo nome oppure quello che nel futuro ci farà impazzire nell'ambito pop ma anche nell'alternativo. È veramente uno che secondo me ci riserverà grandi sorprese. Sorprese no, ma attenzione, conferme per quello che riguarda quello che possiamo fare per cercare di mitigare il cambiamento climatico, che è una minaccia alla sicurezza. È definito dagli esperti un'emergenza sanitaria, addirittura una bomba economica a orologeria, dicono gli esperti. Nel frattempo però i governi spendono miliardi per sovvenzionare i combustibili che causano il cambiamento climatico e gravano sui sistemi sanitari. Questa commissione, della quale abbiamo dato alcune note, dice ai leader: agite ora finché esiste ancora una finestra di opportunità per un'azione preventiva. Noi possiamo dire che sì, partiamo dai piccoli comportamenti quotidiani, ma qualcuno lassù deve fare veramente molto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: RVL la radio. Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 5 giugno. Un docufilm, un album dal vivo, due nuove residenze e tanti altri live. Il progetto Nevergreen, perfette sconosciute, è dedicato alle canzoni meno note di Francesco De Gregori ed è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano di 2 anni fa. Canzoni che non sono mai diventate famose e che forse mai diventeranno famose. Un modo di raccontare intimo e autentico oltre 50 anni di musica che sono una pietra miliare della nostra storia, anche se non ci sono nuovi brani. Da 10 anni non scrivo, dice il cantautore, perché non sento più ispirazione. Sentiamolo.
1: Saranno circa 10 anni che non sento più l'ispirazione a ribollire dentro di me. La cosa mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Per scrivere una canzone devi essere ispirato, non basta la tecnica. Io potrei, tecnicamente sono in grado di scrivere una canzone anche in un pomeriggio, ma se non ho l'ispirazione, no, io posso continuare a fare concerti finché mi va di fare concerti, anche se non scrivo canzoni, perché comunque canto le canzoni che ho scritto, che sono tante. Questo mi permette di continuare. Questo mestiere in pensione non si va mai, ci si va perché o ti stanchi tu o si stanca il pubblico. Quando succederà una di queste due cose non mi vedrete più, ma non farò nemmeno un grande annuncio prima, semplicemente sparirò.
0: Un fotografo contemporaneo è un grande artista del Settecento uniti in una sorta di traduzione visiva delle vedute di Roma. La Galleria Antonacci Lapicirella Fine Art presenta la mostra Vernet incontra Piranesi. Lo sguardo del fotografo newyorkese raccoglie l'eredità di Piranesi e la reinterpreta attraverso una fotografia intensa e rigorosa, capace di dare una nuova forma al respiro senza tempo dell'architettura romana, con una tecnica fotografica particolare. Le parole della gallerista Francesca Antonacci.
2: Questo è un progetto davvero intrigante che è nato appunto pensando al lavoro di Marshall Vernet, che è un lavoro fotografico molto affascinante, molto rigoroso. Lui scatta in bianco e nero e dà alle sue immagini di vedute di Roma una monumentalità che ci ha fatto molto pensare a Piranesi.
0: Il porto di Napoli rende omaggio alla memoria dell'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti d'America e al legame tra Napoli e New York, e lo fa attraverso la realizzazione del murale In Sanguine Fedus, Nuovo Mondo, realizzata davanti al Molo San Vincenzo, luogo da cui milioni di italiani partirono inseguendo speranza, lavoro e futuro. L'opera è stata realizzata dall'artista napoletano Vittorio Valiante e mostra i volti di uomini, donne e bambini realmente esistiti, ricostruiti attraverso fotografie storiche e memorie familiari. Ogni figura racconta una storia reale e accessibile attraverso un QR code che consente di entrare in contatto con biografie, testimonianze e percorsi migratori. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL.

0: Bandit con Zara Larsson Symphony. Che sinfonia, che note, ma anche quante notizie nella nostra mattinata. Abbiamo parlato l'altro giorno della gelateria Scaramantica, ma vi portiamo nel mondo del gelato per un viaggio pazzesco. Qualcuno di voi anni 80 ricorda gli spaghetti gelato, il dolce anni 80 che però si ritrova in tante gelaterie, un po' per tendenza e un po' per ricordare. In Abruzzo c'è sempre stato. Tra la provincia di Pescara e quella di Teramo lo si trova praticamente dovunque, anche come parte del menù di bar e gelaterie, ordinata tra chi la ricorda da bambino e chi la scopre per la prima volta. Questi fili bianchi di gelato artigianale alla vaniglia pressati fino a imitare gli spaghetti, la salsa di fragola al posto del pomodoro, cioccolato bianco grattugiato a fare le veci del parmigiano. Un effetto teatrale che inganna tutti, ma poi capiamo che è gelato, ma questa storia non ha nulla di studiato. È nata per caso in una gelateria di Mannheim da un ragazzo italiano che voleva battere la concorrenza. Dario trasformò un'intuizione nata durante una vacanza in montagna da uno dei gelati più riconoscibili d'Europa. Avete capito? Questa coppa che univa due simboli della cucina italiana, gelato e pasta. Base di vaniglia fredda, pressata con lo schiacciapatate, salsa di fragole fresca e densa e scaglie di cioccolato bianco. Un gioco di percezione prima ancora che di gusto. Chi l'ha provata?
1: Scusa.

torniamo a parlare degli spaghetti di gelato. Io ammetto che sono tornata agli anni 80 con questa preparazione e l'ho gustata diverse volte in un bar che praticamente era la tappa preferita da mamma quando doveva premiarci per qualcosa. Premiava me e mia sorella, chi prendeva la coppa mangia e bevi e chi gli spaghetti di gelato. Un dolce è diventato una specie di cartolina commestibile all'estero, ma anche qui in Italia. In Abruzzo non è mai stato percepito come un corpo estraneo, in tantissime gelaterie fa parte delle abitudini estive e la spaghettata diventa parte dell'offerta, le foto degli spaghetti gelato diventano un simbolo di identità. Lungo la costa questo è un classico che ha l'estetica del ricordo ma la vitalità di un prodotto che parla al presente. E questa persistenza a spiegare perché lo Spaghetti Ace attiene sul litorale abruzzese. Un successo che non dipende solo dall'effetto nostalgia ma da una consuetudine più profonda con il gelato artigianale come rito estivo e piccolo gesto condiviso.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare.

0: E ancora, ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

Sognare e sognare con Gerardina Trovato. I vostri sogni, Carucci, questa mattina, cioè ve li ricordate almeno un pochino? Quante volte abbiamo detto, mica che magari vi dimenticate, è una cosa particolare. Tenete carta e penna e segnate quello che avete sognato. Con la bella stagione e il caldo in arrivo, si parla anche di vino rosso che rischia di finire nel dimenticatoio. No, grazie, qualcosa di fresco. Anche quello meno strutturato, che pur si abbina bene alla pizza, al pesce e alle fritture. Bisogna garantire questa giusta temperatura di servizio a tavola. Ed ecco che una viticoltrice irpina, Milena Pepe, ha aguzzato l'ingegno proponendo un'etichetta per il suo vino rosso che su campo bianco vede comparire una scritta bilingue. Pronto Emperor. Perfectly chilled, quando nel secchiello del ghiaccio la bottiglia raggiunge la giusta temperatura di servizio. L'innovativa etichetta va sui vini di facile beva con l'obiettivo di destagionalizzare i consumi e conquistare nuovi e magari giovani eno appassionati, rendendo più semplice e informale l'approccio al nettare di Bacco. Un impegno per l'inclusività e la divulgazione della cultura del vino che continua seguendo la tradizione di famiglia. Suggerimento e direi idea niente male.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Super Trailers.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

piace curiosare nelle notizie legate a sondaggi, ricerche e indagini. Parliamo del legame tra gli italiani e la natura, centrale, consapevole e complesso. È una connessione che genera speranze in un futuro positivo, ma richiede di essere riscoperte e vissute in modo profondo. Un desiderio per quasi tutti gli italiani, trovare il modo di vivere in armonia con la natura ed essere più vicini a se stessa. Tuttavia, 6 italiani su 10 sentono la mancanza di un rapporto più vero e interiore, sensazione di sentirsi parte della natura, a livello di emozioni e sentimenti. E non solo, 9 italiani intervistati su 10 ritengono che se il rapporto con la natura fosse più profondo, il mondo potrebbe essere migliore. Se il bisogno di natura è forte, il modo in cui viene vissuto oggi è complesso e contraddittorio. Anche perché di fronte ai vari cambiamenti le sensazioni degli italiani sulla natura sono multiformi. C'è chi si sente spaventato, chi confuso e chi non trova un modo per essere in armonia con essa. In ogni caso la natura è percepita in modi diversi. Tanti dicono che non è né buona né cattiva, dipende da come la si guarda. Oppure un terzo dice che non è sempre buona, è anche ostile. La natura può essere buona per il 29%, benevola verso l'uomo. Riflettendo sulla doppia anima della natura, prevale un sentimento ottimista e positivo per la maggior parte del campione intervistato. La natura buona va cercata e rispettata, così come ci siamo abituati a cercare la felicità nelle piccole cose.

Bossa nostra Gaia con RVL la radio, ancora un occhio di riguardo per la nostra natura, soprattutto come la vedono gli italiani intervistati in questo sondaggio. Interrogati sul significato che la natura ricopre e rappresenta in questo momento, tante sono le risposte: la sento come sempre più necessaria per prendere respiro e ossigenarsi da questa vita frenetica, e poi anche tanto lontana perché la stiamo distruggendo. Oppure, in questo momento per me ha assunto il significato di tesoro che va protetto, la percepisco come se si stesse ribellando davanti a secoli di sfruttamento. E ancora, la vedo distante da me, mi piacerebbe poterla vivere di più e sentirmi un unicum con il nostro pianeta. La natura continua a rappresentare uno spazio emotivo fondamentale. Quando gli italiani riescono a entrare in contatto con essa, emergono sensazioni profonde positive, serenità, tranquillità, gioia di vivere, ma anche un senso di equilibrio che li fa sentire in pace. I momenti in cui questa connessione si manifesta sono spesso semplici, legati al quotidiano: la passeggiata nel verde, il contatto con il mare, il risveglio al mattino, segno che il legame con la natura non è scomparso, ma ha bisogno di essere riscoperto e vissuto con maggiore consapevolezza.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la

Extreme, la canzone di Alex Warren negli ultimi minuti insieme per questo venerdì, venerdì 5 giugno, pronti, attenti, via, è ancora weekend. E devo dire che possiamo dedicare una manciata di minuti o forse qualche cosa di più alla riscoperta della natura o della campagna vicino a noi. Cercate di farlo almeno per le prossime settimane, pensando alle vacanze, pensando alla fine della scuola, a un momento più tranquillo dopo il lavoro o una mattinata in cui vi svegliate presto e volete farvi una camminatina, magari in un boschetto vicino a casa vostra. Io avevo una bella abitudine qualche anno fa di andare a camminare proprio nelle prime ore del mattino in una delle zone verdi della città e devo dire che si stava benissimo. La sensazione a quell'ora è veramente tanta roba. C'è sempre da imparare, se non l'avete fatto, a piccoli passi, magari prima qualche minuto, poi aumentate il tempo oppure prendete la bicicletta, andate a pedalare. La natura

0: così, Saif ce la lancia, la buona domenica in arrivo, ma ci sta prima una parte del venerdì, un bel sabato e poi arriveremo a completare il weekend. Dalla prossima settimana vi ricordo, non è mai troppo presto, orario 6-8, scivoliamo di un'oretta, il nostro appuntamento estivo e tutto quanto ci segue. Tra poco ad esempio arriva Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè, quindi attenzione, notizie e curiosità pre-fine settimana. Io vi auguro un sabato bellissimo, una domenica ancora più bella, tanta bella estate in arrivo e ci ritroviamo lunedì prossimo, nuovo orario con Non è mai troppo presto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: fuoco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Calandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mostaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

venerdì 5 giugno. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, la radio, da Maria Elisa Gualandris. Pronti a partire anche questa mattina con Giornale e Caffè. Fino alle 9 staremo insieme con le notizie della nostra zona e la musica di RVL, la radio. Comincia così il nostro weekend con il sole dopo una notte di pioggia e diluvio, ma era previsto. E poi parleremo anche di meteo per questo fine settimana. Forse dovrebbe tornare la pioggia questa sera, però appunto poi ne parleremo più precisamente. Vi ricordo che potete scrivermi, se lo volete, lo 0323 55 21 24 è il numero per i vostri messaggini, e seguiteci anche sui nostri social. Bene, direi che possiamo partire anche questo 5 giugno con Giornale e Caffè.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, ci sono code a tratti tra Dalmine e la tangenziale Senna e Milano, proseguendo in questa direzione code a tratti tra Monza e Viale Certosa. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e la variante 1 verso Napoli. Più a sud code per traffico tra Torre Nova e Raccordo in quest'ultima direzione. File per traffico anche sulla 7 Milano Serravalle tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. In Sicilia è chiusa la statale 114 orientale Sicula per un incidente a Giardini Naxos Centro. Attenzione poi alla nebbia in banchi segnalata sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Torano. Stessa situazione anche in A25 tra Torano e Avezzano. Bene, da Massignano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
13: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
7: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Macugnaga Bonacci, lo ha deciso il GUP di Verbania nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di frode processuale, depistaggio e falso. Ordinanza della regione Piemonte per tutelare chi lavora all'esterno d'estate. Se le temperature saranno troppo alte, l'attività andrà fermata dalle 12.30 alle 16. Cavoladosso l'ha convocato per martedì alle 20.30 il primo consiglio comunale dopo le elezioni. Il sindaco Ferroni ha confermato in blocco tutta la giunta uscente. Oggi ricorre il 112° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La tradizionale cerimonia è in programma al comando provinciale di Verbania alle 10.30.
10: Il meteo di RVL.
11: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
9: Previsioni del tempo per venerdì 5 giugno, al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità. In serata possibili temporali sul Verbano, temperature tra 11 e 25 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato piogge anche intense, domenica bel tempo. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
12: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondotoce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Rockstar Falco su RVL la radio, un brano del 1982 qui in Giornale e Caffè. Una notizia che arriva dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli e al tempo stesso arriva anche dalla Guardia di Finanza, che hanno operato insieme dei controlli alle frontiere appunto per contrastare il contrabbando, il trasporto di valuta e stupefacenti al confine. Sono stati importanti i risultati ottenuti con controlli ai valichi tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, il Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Per quanto riguarda il VCO, i controlli hanno portato a ritrovare circa 150 grammi di sostanze stupefacenti, violazioni valutarie scoperte per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sono inoltre stati sequestrati per contrabbando un orologio Chopard modello Happy Sport con diamanti del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro per contraffazione della pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Moschino e Chloé, per fare qualche esempio. Quindi insomma sequestri importanti, traffici non proprio leciti alle nostre frontiere. Questi risultati dell'operazione che è stata svolta da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Guardia di Finanza. Taylor Swift, ora Elizabeth Taylor.

Swift con Elizabeth Taylor su RVL la radio, ed è venerdì, forza e coraggio in questa settimana un po' strana con il ponte del 2 giugno. Abbiamo iniziato di mercoledì, insomma siamo tutti un po' confusi, però va bene così. Vi volevo anche ricordare che da lunedì scatta il palinsesto estivo di RVL, per cui inizieremo alle 8, non più alle 7, ci spostiamo avanti di un'ora. Anche Moira comincerà alle 6 invece che alle 5 e così via. Io poi parto alle 8 e il talk show di Piero Pratesi alle 10. Quindi da lunedì si cambia, estate, voglia di riposare un po' di più magari. Elisa, amore,

0: scattare una foto.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venari e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove a causa della chiusura del traforo del Frejus sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze-Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati dalla redazione sulla 4 Milano-Venezia. Ci sono code a tratti tra Monza e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piro e Milano Est. Trafficata la Milano Meda con code tra Varedo e Paderno Dugnano in direzione Milano. Traffico intenso come di consueto lungo le tangenziali milanesi. File poi sulla 1 Milano-Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna. E sulla 7 Milano-Serravalle code per traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Milano. A Bergamo coda a tratti per traffico intenso sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il Bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: E per questa 4x4 vi sogniamo Pink, So What, It and Me, di Kygo e Selena Gomez, Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese, ma partiamo dagli anni 90 con Britney Spears, Baby One More Time.
7: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: La tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

0: RVL La Radio presenta Itinerari da ascoltare.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Itinerari da ascoltare. Oggi vi accompagniamo alla scoperta della Rocca Borromea di Arona. Preparatevi a scoprire una terrazza naturale sospesa tra cielo e acqua. La Rocca di Arona è, prima di tutto, un punto di vista privilegiato. Da qui la vista spazia senza ostacoli, a nord, verso le Alpi, che nelle giornate limpide sembrano toccare l'acqua, e a sud, fino all'inizio del fiume Ticino. Ma come ci si arriva quassù? Certamente potete salire comodamente in auto attraverso Via alla Rocca, oppure, se vi sentite più avventurosi, non perdetevi l'occasione di un piccolo viaggio nel viaggio. Potete partire dal centro di Arona e salire a piedi lungo il sentiero, e man mano che proseguite proverete la sensazione unica di sentire i rumori della città attutirsi pian piano, lasciando spazio al fruscio delle fronde e al canto degli uccelli. Il parco è accessibile ai disabili dall'ingresso principale. Arrivati in cima, l'ingresso è libero e qui, davanti ai vostri occhi, la storia si manifesta in modo potente, non attraverso stanze affrescate e mobili antichi, ma attraverso la nuda pietra. Quello che vediamo oggi sono i resti maestosi di una fortezza che fu inespugnabile. C'è un contrasto magico in questo luogo. Da una parte la fragilità delle rovine della rocca, dall'altra la nascita di un uomo che avrebbe segnato la storia, San Carlo Borromeo. Ma lo stupore non finisce qui. Se lasciamo che lo sguardo si sposti di poco, incontriamo il profilo del San Carlone, una statua così imponente da sfidare il cielo. Un colosso che nasconde un legame inaspettato con gli Stati Uniti d'America. Fu proprio la nostra statua di Arona, infatti, ad ispirare i segreti costruttivi della Statua della Libertà. Un filo invisibile che parte da queste mura e attraversa l'oceano. Ma visto il passato illustre di fama e potenza, probabilmente vi starete chiedendo perché oggi vediamo solo delle rovine. La risposta porta una data precisa, l'anno 1800. L'armata di Napoleone Bonaparte, nel suo passaggio in Italia, ricevette l'ordine di smantellare le fortificazioni occupate dagli austriaci. Tra queste, la Rocca di Arona, che fu minata e fatta esplodere. Dopo un lungo periodo di abbandono, tuttavia, grazie ai lavori di restauro conservativo avviati nel 2011, questo luogo è tornato a vivere e ospita oggi un parco pubblico. Oggi visitare la Rocca Borromea significa immergersi in un'atmosfera sospesa. Mentre camminate sui prati soffici, lasciate che siano i vostri sensi a guidarvi. Potete riconoscere le basi delle antiche torri, i resti della cosiddetta rocchetta, ossia il mastio della fortezza e il salone delle armi. Ma la rocca non è solo un museo a cielo aperto, è un luogo vivo, perfetto per famiglie e per chi cerca un momento di pace. Il parco ospita infatti una gradevole varietà di specie animali, un piccolo ecosistema che convive in armonia con la storia, aggiungendo un tocco di natura autentica alla vostra visita. Il nostro viaggio per oggi termina qui, ma la bellezza di Arona e del Lago Maggiore vi aspettano dal vivo. Prendetevi il tempo per esplorare, per respirare e per ascoltare le storie che queste pietre e questi luoghi hanno ancora da raccontare. Prima di lasciarvi, un consiglio pratico. Verificate sempre gli orari di apertura sul sito ufficiale o contattando l'ufficio turistico di Arona, in quanto sono soggetti a cambiamenti in base alla stagione, specialmente per gli eventi serali o le aperture del punto ristoro.
0: La prossima settimana, un nuovo itinerario da ascoltare. La diffusione radiofonica degli itinerari da ascoltare è un'iniziativa a cura del Distretto Turistico dei Laghi, finanziata da Regione Piemonte nell'ambito del progetto Castelli, Torri e Mura, luoghi d'antichi sguardi su laghi e monti. Legge regionale numero 14, 2016, articolo 21, annualità 2025-2026.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 5 giugno. Un docufilm, un album dal vivo, due nuove residenze e tanti altri live. Il progetto Nevergreen, perfette sconosciute, è dedicato alle canzoni meno note di Francesco De Gregori ed è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano di 2 anni fa. Canzoni che non sono mai diventate famose e che forse mai diventeranno famose. Un modo di raccontare intimo e autentico, oltre 50 anni di musica che sono una pietra miliare della nostra storia, anche se non ci sono nuovi brani. Da 10 anni non scrivo, dice il cantautore, perché non sento più ispirazione. Sentiamolo.
1: Saranno circa 10 anni che non sento più l'ispirazione a ribollire dentro di me. E la cosa mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Per scrivere una canzone devi essere ispirato, non basta la tecnica. Io potrei, tecnicamente sono in grado di scrivere una canzone anche in un pomeriggio, ma se non ho l'ispirazione, no, io posso continuare a fare concerti finché mi va di fare concerti, anche se non scrivo canzoni, perché comunque canto le canzoni che ho scritto, che sono tante. Questo mi permette di continuare. Questo mestiere in pensione non si va mai, ci si va perché o ti stanchi tu o si stanca il pubblico. Quando succederà una di queste due cose non mi vedrete più, ma non farò nemmeno un grande annuncio prima, semplicemente sparirò.
0: Un fotografo contemporaneo è un grande artista del Settecento uniti in una sorta di traduzione visiva delle vedute di Roma. La Galleria Antonacci Lapicirella Fine Art presenta la mostra Vernet incontra Piranesi. Lo sguardo del fotografo newyorkese raccoglie l'eredità di Piranesi e la reinterpreta attraverso una fotografia intensa e rigorosa, capace di dare una nuova forma al respiro senza tempo dell'architettura romana, con una tecnica fotografica particolare. Le parole della gallerista Francesca Antonacci.
2: Questo è un progetto davvero intrigante che è nato appunto pensando al lavoro di Marshall Vernet, che è un lavoro fotografico molto affascinante, molto rigoroso. Lui scatta in bianco e nero e dà alle sue immagini di vedute di Roma una monumentalità che ci ha fatto molto pensare a Piranesi.
0: Il porto di Napoli rende omaggio alla memoria dell'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti d'America e al legame tra Napoli e New York, e lo fa attraverso la realizzazione del murale In Sanguine Fedus, Nuovo Mondo, realizzata davanti al Molo San Vincenzo, luogo da cui milioni di italiani partirono inseguendo speranza, lavoro e futuro. L'opera è stata realizzata dall'artista napoletano Vittorio Valiante e mostra i volti di uomini, donne e bambini realmente esistiti, ricostruiti attraverso fotografie storiche e memorie familiari. Ogni figura racconta una storia reale e accessibile attraverso un QR code che consente di entrare in contatto con biografie, testimonianze e percorsi migratori. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Cos'è?
1: Che fastidio, dito nella piaga su RVL la radio. Andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo per questo fine settimana. Beh, devo dire che sono abbastanza migliorate rispetto a quello che sembrava nei giorni scorsi. Oggi bel tempo, fresco, qualche nuvola, però dalla tarda serata inizierà a piovere e la pioggia proseguirà fino alla mattina di domani, ma poi è previsto un miglioramento con bel tempo già dal pomeriggio di questo sabato. Temperature tra i 16 e i 22 gradi e domenica è previsto bel tempo con temperature tra i 14 e i 28 gradi. Quindi speriamo, dai, che la pioggia duri il meno possibile, sempre che arrivi, però insomma è prevista da circa mezzanotte di oggi fino alla mattina di domani e poi basta, poi bel tempo che abbiamo bisogno di un bel weekend, tra l'altro neanche troppo caldo, quindi l'ideale. Comrade, ora Hug Yourself.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

cosa fai questa sera? E Noemi a chiederlo su RVL la radio dalla nostra Super Rotation, questa novità musicale. E vi volevo segnalare domani la mototerapia a Verbania, a Pallanza, in piazza Garibaldi, una giornata spettacolare appunto di moto ma anche solidarietà, e con RVL la radio a intrattenere per tutto il giorno i presenti. Motori, spettacoli, sorrisi e solidarietà, questo un po' il motto di questa giornata, domani appunto dalle 10.30 alle 18.30 a Pallanza in piazza Garibaldi. Ora c'è Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè, ultimo per questa settimana. Io adesso vi lascio con le news delle 9 e poi ci sarà Piero Pratesi con il suo talk show ad accompagnarvi fino alle 13. Vi ricordo che da lunedì cambiamo orario, non spaventatevi se non mi sentite alle 7, comunque ci sarà Moira che comincerà un'ora dopo, quindi non è mai troppo presto, dalle 6 alle 8, dalle 8 alle 10 Giornale Caffè e dalle 10 alle 13 il talk show di Piero Pratesi. Non vi lasciamo comunque soli. Ci risentiamo lunedì, vi auguro un ottimo fine settimana, come sempre rilassatevi, riposatevi, divertitevi, ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano Venezia ci sono code a tratti tra Milano S e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Rallentamenti e code a tratti come di consueto lungo le tre tangenziali milanesi. File poi sulla 1 Milano Bologna tra Milano Sud e la tangenziale Ovest verso Bologna. Sulla 7 Milano Serravalle code per traffico tra la Barriera di Milano e la tangenziale Ovest verso Milano. A Bergamo coda tratti per traffico sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Lavori notturni sono poi in programma questa sera tra le 23 e le 6. Chiuso il tratto in A9 Como Nord e Como Centro verso Lenate. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ci siamo, apriamo la mattinata talk show di questo venerdì 5 di giugno. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati, ben sintonizzati. Io sono Piero Pratesi, pronto ad accompagnarvi fino all'una nelle prossime 4 ore, nell'ultima settimana, anzi nell'ultimo giorno a essere precisi, del palinsesto autunno-primavera, perché poi da lunedì, come già ricordava Maria Elisa Gualandris, che saluto e ringrazio per avervi portato fino a questo momento, beh, da settimana prossima inizierà il nuovo orario, il palinsesto estivo, e quindi siamo belli carichi per questa cosa. Buongiorno, buona mattinata, buon venerdì, buon inizio di weekend, tra l'altro ultimo weekend prima che finiscano le scuole, perché poi mercoledì 10 terminerà anche l'anno scolastico 25-26, e di conseguenza c'è quel clima da ormai ultimi giorni di scuola, si respira, c'è, lo si sente anche nell'aria, bene così. Che cosa succederà invece su RVL la radio? A breve arriverà l'almanacco musicale e poi ci sarà anche alle 10:20 il momento della musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando? Tutto però accompagnato dalla musica, dagli appuntamenti, delle sequenze di Vitamina RVL, ma soprattutto dall'informazione, sia essa nazionale e soprattutto quella locale, vero e proprio fiore all'occhiello di RVL la radio. Ora però bando alle ciance, io saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Le 9:05, apriamo ufficialmente con la sigla il talk show.

Ancora praticamente poco più di due settimane e la canzone di Annalisa, canzone estiva, sarà d'attualità perché entreremo nell'estate 2026. Oggi 5 giugno, il 21 giugno inizierà anche l'estate 2026, quindi come dicevo la canzone, il titolo della canzone di Annalisa sarà di terribile attualità ed è lei che abbiamo suonato qua su RVL, la radio. Dove tra poco arriveranno le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e poi ci avvicineremo anche al momento dell'almanacco musicale, subito però su RVL, dove ve le suoniamo di santa ragione, nella mattinata talk show con Piero Pratesi, ci sono The Temper City e Self Aware. Buon venerdì mattina, buon inizio di weekend, soprattutto buona giornata e benvenuti su RVL.

0: L'appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: RVL.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, un abbraccio a RDL la radio e a quelli che la stanno ascoltando.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
7: Zip Workspace, lo spazio giusto.
8: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dei vigili del fuoco ieri intorno alle 19.30 per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Domodossola. Tre le auto coinvolte che presumibilmente a causa della perdita del controllo di un veicolo dovuta al maltempo hanno impattato contro il guardrail e successivamente contro altri veicoli. Il personale dei vigili del fuoco ha soccorso quattro persone e due cani affidandoli alle cure dei sanitari. Nel corso delle operazioni una delle persone è stata estratta dall'auto. La statale 33 è rimasta completamente chiusa al traffico per circa un'ora. Sul posto anche i carabinieri. Quattro giorni di controlli degli uffici antifrode della direzione territoriale Piemonte Val d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'intervento ha interessato i valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle, Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Nel vicino sono stati recuperati 150 grammi di sostanze stupefacenti, accertate violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sequestrati per contrabbando un orologio Chopard del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e per contraffazione pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi. Il torneo degli enti 2026 sarà intitolato a Giovanni Favorito, storico responsabile della squadra del comune di Verbania e figura molto conosciuta e apprezzata da tutti i partecipanti alla manifestazione. Lo ha fatto sapere l'organizzazione, che si stringe con le squadre partecipanti, gli atleti e tutti gli amici del torneo, alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore per la prematura scomparsa. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima

Ve le suoniamo di santa ragione su RVL la radio. Abbiamo riascoltato Gli Omini con Matto dall'anno 2022. Nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche Suki Waterhouse. Questa è Teeny Raisin.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: RBL, la radio.

Il nuovo disco di Mink, Beautiful Freaks, perché così chiama i suoi fans, Freaks, e quindi ha voluto dedicare una canzone ai fans che abbiamo ascoltato qua su RVL, la radio. Nella mattinata talk show con Piero Pratese, con il GR delle 10 che si sta avvicinando, entreremo così dopo Luce Verde e la sequenza di Vitamina nella seconda ora del talk show. Ora LDH7, Santa.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
1: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, un incidente in colonna il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna. Auto in fila sulla 9 Renate-Chiasso tra Como Montelimpino e Lago di Como verso la Svizzera e sulla 8 Milano-Varese 2 km di coda tra Cavaria e Castronno verso Varese per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Rallentamenti e code a tratti come di consueto lungo le 3 tangenziali milanesi e sulla 7 Milano-Serravalle code per traffico tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Lavori notturni sono poi in programma questa sera sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso tra le 23 e le 6 il tratto Como Nord e Como Centro verso Lenate. Lavori notturni anche sulla tangenziale nord di Milano, chiuso tra le 22 e le 5 il bivio con la 4 Milano-Venezia per chi proviene dalla tangenziale est ed è diretto verso Torino. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
5: Ed è il momento all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi della sequenza di Happy Music mixata, l'energia della vitamina di RVL. Ci sarà bellissima di Annalisa, poi Giovanotti su Solo che la vita, la versione però remix, mentre Aiko Aiko di Justin Wellington chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Jam Morel, Ponte Me.
4: Vitamina RVL.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it.

0: nostro a Intra o su libertà-digitale.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: numeri 1 suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo arrivati anche a venerdì, inizia il weekend ed è il momento.

Nella mattinata talk show della musica in vinile è il momento dello speciale. Ti ricordi quando? Che continua come abbiamo fatto nei giorni scorsi con la numero uno delle European Charts per quanto riguarda i singoli. Siamo nel 1983, insomma, un prodotto di Italo Disco, Fabio Roscioli, che saluto, è comunque col nome d'arte di Ryan Paris, ottiene molto successo. Colonna sonora del primo cinepanettone, Vacanze di Natale 1983 dei fratelli Vanzina, e proprio nell'83, il primo di ottobre di quell'anno per essere precisi, raggiunge la vetta della classifica più forte dei singoli più forti in Europa. L'European Charts rimarrà 4 settimane consecutive, tutto il mese praticamente di ottobre, al numero 1 Ryan Paris con Dolce Vita, nello speciale Ti Ricordi Quando su RVL, la radio.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
10: Soccorso in Festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in Festa.
11: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 5 giugno. Al BIMI World's Best Food Photos, il concorso fotografico internazionale più importante dedicato all'universo gastronomico, su 9.000 immagini candidate provenienti da oltre 50 paesi in tutto il mondo, ben 500 sono giunte dall'Italia, segno che il bel paese non solo ama cucinare e mangiare, ma anche immortalare gusti e sapori in scatti artistici. I fotografi italiani in questa edizione hanno dimostrato uno straordinario talento, conquistando una prestigiosa vittoria di categoria, ben 9 posizioni da finalisti e svariate menzioni speciali in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta il 2 giugno a Londra presso le Mall Galleries, a pochi passi da Buckingham Palace. Il successo più significativo della spedizione italiana porta la firma di Michela Balboni e Federico Borella, che hanno trionfato nella categoria Food for the Family, supportata da The Felix Project. Il loro scatto ha saputo conquistare la giuria, catturando il momento esatto in cui un bambino non riesce a resistere alla tentazione di toccare il pane ancora caldo, l'Obinon appena sfornato dal forno di casa. La vincitrice assoluta del World's Best Food Photos 2026 è stata la fotografa britannica Jo Kearney, la quale ha immortalato un'anziana intenta a versarsi del tè in un sanatorio di epoca sovietica tra le montagne del Tagikistan. Una linea ferroviaria storica con più di 100 anni sulle spalle è diventata anche un tragitto turistico per scoprire l'enogastronomia. Succede in Sicilia, sul versante nord-est dell'Etna, lungo un pezzo della tratta ferroviaria della Circumetnea, che inizialmente collegava Riposto al porto di Catania per più di 100 chilometri, attraversando numerosi comuni pedemontani posti alle pendici del vulcano più alto d'Europa. Oggi è un modo affascinante per scoprire o riscoprire questi territori, ed è possibile anche organizzare tour enogastronomici lungo le varie tappe del percorso, con partenza da Lingua Glossa. In tempi recenti è stato aggiunto un secondo percorso, che si fa tutto in autobus, chiamato Etna Wine Bus, che esplora il versante sud-est dell'Etna partendo da Catania. Appuntamenti da non perdere: il 6 e 7 giugno 2026 l'Orto Botanico di Roma ospita Buono e Bio in Festa, iniziativa dedicata all'agroecologia e alle politiche alimentari locali. Pensata come una grande festa popolare aperta e accessibile, la manifestazione alternerà momenti di approfondimento e confronto a esperienze dirette rivolte al pubblico. Sarà allestito un grande mercato della terra con oltre 40 produttori di piccola scala provenienti dalla rete Slow Food, con presidi e Arca del Gusto e il villaggio del bio promosso da Federbio. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Uomini Tattici Nucleari su RVL la radio. Sorry, scusa, lo sento, canzone che sta funzionando niente male anche nella classifica di Air One dei più programmati nelle radio italiane, classifica che a breve troverete sui social di RVL la radio con le prime 5 posizioni, e vi posso già dire che i Pinguini Tattici ci sono. Cercateci su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, RVL la radio. Il venerdì è giornata di Radio Date, giornata di novità, il nuovo di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: Fine.
1: RVL. Abbiamo suonato anche i Bastille su RVL, la radio, con Surviving, canzone che ci ha riportato nell'anno 2020 e canzone che ci sta avvicinando al momento del GR delle 11. L'edizione sportiva, subito però c'è una novità. Per l'estate 2026, American Cramon sono tornati, si fanno accompagnare da Serena Brancale e i The Colors per Partenope.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
2: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
1: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
3: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi.
1: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granoyers e Ceballos. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale. Così a Sky.
4: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
1: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
6: Ed entriamo nella terza ora della mattinata talk show con la sequenza di Happy Music mixata senza nessuna interruzione. Vi suoneremo Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Ci saranno anche i Cool and the Gang con Celebration, mentre Kesha con TikTok chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Katy Perry, Last Friday Night.
5: Vitamina RVL.

0: per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

My Love, la canzone di Sofia and the Antonettes su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove c'è anche Elettra Lamborghini tornata con questa Bam Bam Bambina.

Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: 4 giorni di controlli effettuati dagli uffici antifrode della direzione territoriale Piemonte Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'intervento ha interessato i principali valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle, Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Nel VCO sono stati recuperati 150 grammi di sostanze stupefacenti, accertate violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sono stati sequestrati per contrabbando un orologio Chopard del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e per contraffazione pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi. Questa sera si riunisce il Consiglio Comunale di Verbania. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Alice De Ambrogi. Il Consiglio sarà trasmesso come sempre in diretta su RVL la radio. E per concludere, ordinanza anticaldo. Anche quest'anno la Regione Piemonte ha adottato il provvedimento per la tutela dei lavoratori. Il servizio di Luca Manghera.
15: Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Federico Riboldi hanno firmato l'ordinanza che introduce misure straordinarie in linea con quelle già adottate negli ultimi due anni a tutela dei lavoratori maggiormente esposti al rischio derivante dalle alte temperature, come quelli dei settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica, compreso i cosiddetti rider, e delle cave. Il provvedimento prevede fino al 31 agosto la sospensione del lavoro tra le 12.30 e le 16, quando la piattaforma WorkClimate segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa esposti al sole.
14: Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 6 giugno. Pioggia la mattina, miglioramento nel pomeriggio, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio

C'è una panetteria che saluto, Bonni, nostro sponsor del 21 secco, che ha proprio questa frase finale: qualcuno ha visto ripartire, li ha visti tornare tenendosi per mano, perché Anna e Marco sono i due titolari e che saluto, visto che poi li conosco anche personalmente, proprio una panetteria pasticceria qua vicino alla sede di RVL la radio, in quel di Possaccio, dove Anna e Marco hanno affisso nella loro attività questa frase finale della canzone Anna e Marco di Lucio Dalla, che vi ho suonato su RVL e vi ho suonato andandola a ripescare dall'anno 1979. Intanto la musica italiana ancora protagonista, ci sono i The Colors con uno dei brani di questa estate alle porte 2026, Rolling Stones.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Super Trailers.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
17: RVL.

In the Stars cantano i Rolling Stones, l'abbiamo ascoltati su RVL la radio, sta per arrivare il GR delle 12, stiamo per entrare anche nella ultima ora della mattinata talk show, ma il venerdì è giornata di novità ed è cioè il nuovo di Dito nella Piaga. Dopo Che Fastidio, presentato a Sanremo 2026, il disco per l'estate è Businessman.

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

Cabana, c'è Irama su RVL, la radio, entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show, mezzogiorno e 11 minuti in questo istante. Buona mattinata ancora da parte di Piero Pratesi, RVL, la radio, che ci regala anche i Maroon 5 con Heroin.

Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente.

0: prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

The Pointer Sister, John for My Love. Siamo andati nel 1984 con questa canzone che insomma tutti ricordano e abbinano a Hugh Grant che balla in un noto film questo brano. Arriva Fulminacci su RBL la radio con Maledetto Me, e poi ci sarà anche Game of Serious come ogni venerdì per scoprire le novità della TV on demand.

0: of Sirius. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. Tra le novità di Netflix di questi giorni ci sono due miniserie. La prima è il thriller The Witness, basato su un vero fatto di cronaca avvenuto a Londra, e cioè l'assassinio di una giovane donna davanti al figlio di appena 2 anni, che quindi diventa l'unico testimone. Un caso estremamente complesso per la polizia e oggetto di attenzione quasi morbosa da parte dei media. L'altra miniserie è la commedia coreana The Wonderfuls. Mentre si scatena il panico per quella che sembra ormai la inevitabile fine del mondo, un gruppo di strampalati abitanti di una cittadina scopre di avere dei superpoteri che forse sono in grado di fermare l'apocalisse. Debutta il 9 giugno su Sky & Now The Miniature Wife, un piccolo problema. La nuova serie dramedy con al centro una coppia in crisi. Lei è una scrittrice di successo, lui uno scienziato ossessionato dalla gloria. Quando un incidente di laboratorio riduce la moglie a soli 15 centimetri di altezza, il già fragile equilibrio di potere nel loro matrimonio esplode in una battaglia esilarante e graffiante tra orgoglio, amore e rancore. Sempre su Sky Now è già disponibile Billy the Kid, un dramma storico che segue l'epica avventura di uno dei più famosi pistoleri del Far West. Dalle sue umili origini irlandesi e i primi giorni da cowboy nella frontiera americana, fino al ruolo cruciale nella cosiddetta guerra del bestiame della contea di Lincoln. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Sirius. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dei vigili del fuoco ieri intorno alle 19.30 per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Domodossola. 3 le auto coinvolte che presumibilmente a causa della perdita del controllo di un veicolo dovuta al maltempo hanno impattato contro il guardrail e successivamente contro altri veicoli. Il personale dei vigili del fuoco ha soccorso 4 persone e 2 cani affidandoli alle cure dei sanitari. Nel corso delle operazioni una delle persone è stata estratta dall'auto. La statale 33 è rimasta completamente chiusa al traffico per circa un'ora. Sul posto anche i carabinieri. 4 giorni di controlli degli uffici antifrode della direzione territoriale Piemonte Val d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'intervento ha interessato i valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Nel VCO sono stati recuperati 150 grammi di sostanze stupefacenti, accertate violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sequestrati per contrabbando un orologio Chopard del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e per contraffazione pelletteria abbigliamento di marchi prestigiosi. Il torneo degli enti 2026 sarà intitolato a Giovanni Favorito, storico responsabile della squadra del comune di Verbania e figura molto conosciuta e apprezzata da tutti i partecipanti alla manifestazione. Lo ha fatto sapere l'organizzazione, che si stringe con le squadre partecipanti, gli atleti e tutti gli amici del torneo, alla famiglia e suoi cari in questo momento di dolore per la prematura scomparsa. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Family, non è Francesco su RVL la radio. Mamma mia, siamo praticamente a rush finale, la nostra mattinata insieme. Mi sono reso conto di questo perché è arrivata negli studi di RVL la vostra Vale, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Intanto Bob Sinclair, I Can Wait.

0: Sfoglia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

American Girls, Harry Styles su RBL la radio, ve le suoniamo di santa ragione. Siamo quasi in chiusura, come dicevo, per fatto, grazie anche al fatto che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RBL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Intanto ve le suono di santa ragione con Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

cattive abitudini qua su RBL la radio. No, allora lasciamo perdere. Giustamente abbiamo detto no, c'era la base, sì, come no. Aspetta, perfetto, ci siamo. Cattive abitudini a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show l'intera settimana, perché è il palinsesto, anche autunno primavera potremmo dire, perché da lunedì inizia il palinsesto estivo su RBL la radio. Tra poco la vostra Vale, io Piero Pratesi tornerò lunedì con voi dalle 10 all'1, al nuovo orario, staremo insieme solo 3 ore nella mattinata talk show, ma poi da settembre torniamo a 4, non vi preoccupate, staremo insieme nel weekend anche in chiave, ti ricordi quando, sabato e domenica tra le 18 e le 20, poi si vede in giro ai vari eventi dove ci sarà presente RVL la radio, dalla mototerapia alla festa dell'amatori Verbania Rugby, insomma chi più ne ha più ne metta. Vi auguro buon appetito, buon weekend e vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
2: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
2: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, ci sono code per traffico tra Brescia S e Peschiera verso Venezia. Code e tratti anche sul tratto urbano della 4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano. Auto in fila sulla 9 Lenate Chiasso alla barriera di Como Grandate verso la Svizzera e proseguendo sempre per traffico ci sono code tra Como Montelimpino e la dogana Merci di Chiasso. Sulla 7 Milano Genova code per traffico tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. E sulla 1 Milano Bologna, code per traffico tra Piacenza Nord e Fiorenzuola verso Bologna. Lavori notturni sono in programma poi questa sera sulla 9 Milano Chiasso, chiuso tra le 23 e le 6 il tratto Como Nord e Como Centro verso Lenate. Lavori notturni anche in tangenziale nord di Milano, chiuso tra le 22 e le 5 il bivio con la 4 Milano Venezia, per chi proviene dalla tangenziale est ed è diretto verso Torino. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Bella gente, è il momento su RDL la radio. Ora schiamo il fondo del barile e facciamo volare via un altro venerdì pomeriggio. Sono le 13:07 e la vostra Vale ha preso possesso del microfono. Non lo mollerò fino alle 4 e lo userò per raccontarvi un po' di storie curiose. Intanto però saluto Piero Pratesi e tutti quelli che sono all'ascolto. Auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. E per cominciare dalla musica vi suono Potential di Sombra.

0: Potential di Sombra per aprire le danze pomeridiane su RVL Radio. 0323552124 è il numero WhatsApp da salvare in rubrica se volete scrivere alla diretta, nello specifico se volete scrivere raschiando il fondo del barile. E per ricordarvi che è venerdì, abbiamo anche musica nuova da proporre. J-Ax fa seguito alla hit sfornata per Sanremo e continua a mescolare rap, country e folk. Questa è Hippie Yayo.
1: Vin, do.

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Super Trailers.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Il sound migliore lo trovate su RVL Radio, dove siamo andati a pescare dal 1994 Missing degli Everything But the Girl, che all'epoca si lasciavano alle spalle folk e jazz in favore della dance per farsi conoscere in tutto il mondo. E a proposito di dance e di hit che ci fanno ballare, beh, ricordo che domenica ci sarà l'ennesimo appuntamento con The Breakfast Club alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza dalle 10 a mezzogiorno. Vi aspettiamo. E insomma, non vediamo l'ora. Si avvicina anche l'informazione locale in Raschiando il fondo del barile, e prima il singolo più suonato dalle radio italiane di questa settimana, Al mio paese, di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Mi sento

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Zipworks Space, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: 4 giorni di controlli effettuati dagli uffici antifrode della direzione territoriale Piemonte Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'intervento ha interessato i principali valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle, Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Nel VCO sono stati recuperati 150 grammi di sostanze stupefacenti, accertate violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sono stati sequestrati per contrabbando un orologio Chopard del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e per contraffazione pelletterie e abbigliamento di marchi prestigiosi. Questa sera si riunisce il Consiglio Comunale di Verbania. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Alice De Ambrogi. Il consiglio sarà trasmesso come sempre in diretta su RVL, la radio. E per concludere, ordinanza anticaldo. Anche quest'anno la Regione Piemonte ha adottato il provvedimento per la tutela dei lavoratori. Il servizio di Luca Manghera.
13: Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Federico Riboldi hanno firmato l'ordinanza che introduce misure straordinarie in linea con quelle già adottate negli ultimi due anni a tutela dei lavoratori maggiormente esposti al rischio derivante dalle alte temperature, come quelli dei settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica, compreso i cosiddetti rider, e delle cave. Il provvedimento prevede fino al 31 agosto la sospensione del lavoro tra le 12.30 e le 16, quando la piattaforma WorkLife segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa esposti al sole.
12: Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 6 giugno. Pioggia la mattina, miglioramento nel pomeriggio, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ma è Smith & Ian Horan in rientro dal notiziario locale delle 13.30 su RVL Radio. Vi abbiamo suonato Drive Safe. Il cuore tra poco ci porterà in Finlandia per scoprire cosa si sono inventati da quelle parti per pubblicizzare il turismo in Lapponia anche nei mesi estivi. Subito Noemi con la novità. Tu cosa fai questa sera?

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
7: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Mr. Rain canta di un lunedì nero nel suo ultimo brano aggiunto oggi alla super rotation di RDL Radio. Lunedì neri e venerdì da raschiare il fondo del barile, io non ho dubbi su quale scegliere, e vi segnalo la curiosa iniziativa lanciata da Visit Levi per pubblicizzare il turismo estivo in Lapponia, che se la cava alla grande in inverno con la neve, l'aurora boreale, il clima natalizio e le renne, ma che zoppica leggermente durante i mesi più caldi. E così, per aumentare il numero di visitatori in estate, la località sciistica finlandese di Levi ha deciso di mettere in piedi una maxi caccia al tesoro, il cui premio finale sarà un lingotto d'oro del valore di circa 20.000 euro. Partirà il 18 giugno e terminerà il 22 agosto. L'hanno chiamata The Midnight Sun Hunt, la caccia al sole di mezzanotte, perché da quelle parti in questa stagione si gode di 24 ore di luce, e i vari indizi per scovare l'ambito tesoro porteranno i turisti a scoprire le bellezze del territorio. Per la serie forse tornerete a casa a mani vuote, ma con la mente piena di ricordi. E, insomma, direi che è già una vittoria. Taylor Swift su RDL, Elizabeth Taylor.

0: presentato da Chiara Piselli. Benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 5 giugno. Un docufilm, un album dal vivo, due nuove residenze e tanti altri live. Il progetto Nevergreen, perfette sconosciute, è dedicato alle canzoni meno note di Francesco De Gregori ed è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano di 2 anni fa. Canzoni che non sono mai diventate famose e che forse mai diventeranno famose. Un modo di raccontare intimo e autentico, oltre 50 anni di musica che sono una pietra miliare della nostra storia, anche se non ci sono nuovi brani. Da 10 anni non scrivo, dice il cantautore, perché non sento più ispirazione. Sentiamolo.
1: Saranno circa 10 anni che non sento più l'ispirazione ribollire dentro di me. La cosa mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Per scrivere una canzone devi essere ispirato, non basta la tecnica. Io potrei, tecnicamente sono in grado di scrivere una canzone anche in un pomeriggio, ma se non ho l'ispirazione, no, io posso continuare a fare concerti finché mi va di fare concerti, anche se non scrivo canzoni, perché comunque canto le canzoni che ho scritto, che sono tante. Questo mi permette di continuare. Questo mestiere in pensione non si va mai, ci si va perché o ti stanchi tu o si stanca il pubblico. Quando succederà una di queste due cose non mi vedrete più, ma non farò nemmeno un grande annuncio prima, semplicemente sparirò.
0: Un fotografo contemporaneo è un grande artista del Settecento uniti in una sorta di traduzione visiva delle vedute di Roma. La Galleria Antonacci La Picirella Fine Art presenta la mostra Vernet incontra Piranesi. Lo sguardo del fotografo newyorkese raccoglie l'eredità di Piranesi e la reinterpreta attraverso una fotografia intensa e rigorosa, capace di dare una nuova forma al respiro senza tempo dell'architettura romana, con una tecnica fotografica particolare. Le parole della gallerista Francesca Antonacci.
2: Questo è un progetto davvero intrigante che è nato appunto pensando al lavoro di Marshall Vernet, che è un lavoro fotografico molto affascinante, molto rigoroso. Lui scatta in bianco e nero e dà alle sue immagini di vedute di Roma una monumentalità che ci ha fatto molto pensare a Piranesi.
0: Il porto di Napoli rende omaggio alla memoria dell'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti d'America e al legame tra Napoli e New York, e lo fa attraverso la realizzazione del murale In Sanguine Fedus, Nuovo Mondo, realizzata davanti al Molo San Vincenzo, luogo da cui milioni di italiani partirono inseguendo speranza, lavoro e futuro. L'opera è stata realizzata dall'artista napoletano Vittorio Valiante e mostra i volti di uomini, donne e bambini realmente esistiti, ricostruiti attraverso fotografie storiche e memorie familiari. Ogni figura racconta una storia reale e accessibile attraverso un QR code che consente di entrare in contatto con biografie, testimonianze e percorsi migratori. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Le 14 e un minuto, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora di Raschiando il fondo del barile e per darci la carica in vista del resto del pomeriggio ci riempiamo le orecchie di Happy Music, ascoltando Ligabue con Urlando contro il cielo, Maledetta primavera di Loretta Goggi, L'ombelico del mondo di Jovanotti e in testa Lorella Cuccarini e la sua La notte vola.
3: Vitamina RVL,

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli

0: 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Serena Brancale e mettici insieme i The Colors, uniti sotto la produzione di Merck & Cremont, e avrai un successo estivo annunciato già dal primo ascolto. Partenope è novità da oggi su RVL Radio. La sensazione è che la suoneremo a ripetizione per molto tempo, e mentre attendiamo la rubrica del venerdì pomeriggio Zampa sul cuore, arriva Chosen Texas di Ella Langley.

0: offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RVL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Parliamo di gatti, in modo particolare del calore dei gatti. Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Le gatte di solito iniziano il calore intorno ai 5-6 mesi di vita. E per quanto riguarda l'estro del maschio, è la femmina che induce il maschio ad entrare in estro, che è appunto in gergo il cosiddetto calore. Quando è possibile capire che siamo di fronte al fenomeno del calore, le gatte iniziano ad emettere dei suoni particolari, a miagolare più spesso del solito ed assume una posizione cosiddetta a sfinge, quindi con le zampe verso il basso e la coda verso l'alto. Quando è possibile sterilizzarle? Già a partire dal calore. A differenza delle cagne, infatti, la sterilizzazione nelle gatte si può fare anche se queste sono in calore. Per quanto riguarda invece i maschi, bisogna aspettare almeno gli 8 mesi di età.
1: Zampa sul cuore, su RVL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
2: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 6, contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta, il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta, ricorda. Chi non ascolta, rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Una bustina di dolcificante al giorno toglie i batteri di torno? Per quanto possa apparire bizzarra, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori della Brunel University nel Regno Unito in un articolo recentemente pubblicato su Ambo Molecular Medicine. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, la saccarina ha inibito la riproduzione di alcuni batteri, compresi quelli resistenti agli antibiotici. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, questa scoperta promette di modificare radicalmente abitudini e prassi consolidate in seno alla comunità degli specialisti. 5 minuti di esercizio fisico al giorno tolgono il medico di torno. A sostegno del senso comune interviene la scienza con una ricerca coordinata dalla Edith Cowan University in Australia. Gli esperti sono giunti alla loro conclusione dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 22 individui cui è stato chiesto di modificare abitudini e stile di vita. Al termine dell'esperimento tutti hanno fatto registrare un notevole miglioramento nei campi della salute fisica e mentale. Lo studio è stato pubblicato di recente sullo European Journal of Applied Physiology. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Shakira scalda la voce in vista dei mondiali di calcio. Dai Dai è l'inno ufficiale dell'edizione 2026, suonato su RVL Radio, ed inraschiando il fondo del barile, oggi facciamo gli auguri a Marina Rei, nata a Roma il 5 giugno del 1969, compie 57 anni. E per chi non lo sapesse, il suo vero nome è Marina Restuccia, figlia d'arte, in quanto la madre, Anna Giordano, suonava la viola nell'Orchestra Sinfonica di Roma e il padre, Enzo Restuccia, faceva da batterista per Ennio Morricone. Quindi diciamo che la musica è sempre stata di casa per la giovane Marina e iniziò a dedicarcisi a sua volta. All'inizio degli anni 90, con lo pseudonimo di Jamie D, si mise ad incidere pezzi dance e riuscì a sfondare, pensate un po', in Giappone, paese nel quale pubblicò il suo album d'esordio nel 1992. Mentre nel 95 cambiò nome, diventando Marina Rei, genere passando al soul e all'acid jazz, e tornò a casa in Italia partecipando al suo primo festival di Sanremo nella sezione giovani. È però del 1997 quello che ricordiamo come il suo più grande successo, tormentone estivo e cover in italiano del brano You To Me Are Everything del gruppo inglese The Real Thing. Su RVL tanti auguri a Marina Rei, ascoltando Primavera.

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Mamma, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Le 14:54 minuti, stiamo per collegarci con la redazione di RVL La Radio per nuovi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e per non fermare la musica, da Material Lover di Sienna Spyro passiamo a Clara e San Giovanni con la novità, Le Ragazze.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Cramontana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4. Il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL, la radio.
3: Abbiamo appena sfondato il muro delle 15, continua per un'altra ora il venerdì pomeriggio in compagnia della vostra Vale e prima di tutto andiamo a mettere in fila 4 successi del buon umore. Ascolteremo This Girl di Kungs, Celebration dei Kool & The Gang e gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go, partendo da Gaia e Tony F e da Sesso e Samba.
2: Vitamina RVL.

0: Sfoglia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: Hit the Wall su RVLL Radio con Gracie Abrams. Arriviamo alla rubrica Wazon e ci prepariamo a scoprire un po' di appuntamenti piemontesi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna anche quest'anno Evergreen Fest a Torino, che fino al 19 luglio riporterà il suo calendario culturale negli spazi del Parco della Tesoriera. Giunta all'11ª edizione, la manifestazione torinese riprende il suo percorso dopo il traguardo di 10 anni e presenta per i mesi di giugno e luglio ben 46 giornate di programmazione tra concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori e un dehors immerso nel verde. Questa sera, sul palco del festival, ci saranno gli Statuto. Ai nostri microfoni Oscar, frontman della band torinese.
5: Per fare il genere ska che noi proponiamo da questo disco è fondamentale avere un organico dove ci sono anche i fiati, deve essere basso, batteria, tastiera, chitarra e la voce, e quindi un organico piuttosto nutrito e chi viene sicuramente può partecipare in modo attivo e coinvolgente al nostro spettacolo, che è sempre comunque molto movimentato. Tra l'altro prima di noi suoneranno i nostri fra virgolette figli, cioè gli omini, e l'ingresso è gratuito, le previsioni iniziano logiche stanno volgendo al bello, ma nel caso ci fosse qualche problema il palco e l'area seduti è al coperto, quindi ci sono tutti gli ingredienti perché comunque il pubblico non possa mancare.
4: A 20 anni dal primo Pride cittadino, che nel 2006 assunse anche il valore di appuntamento nazionale, Torino torna a dare spazio alla marcia dedicata ai diritti e all'autodeterminazione delle persone LGBTQIA+. Sabato 6 giugno il Torino Pride attraverserà la città con il claim 20 di lotte. Per la prima volta il ritrovo avverrà al Parco del Valentino, con ritrovo alle 14.30 e partenza alle 15.30. La parata seguirà un itinerario che attraverserà alcuni degli assi centrali della città: Corso Vittorio Emanuele II, Corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via Petromicca, piazza Castello e via Po, fino all'arrivo in piazza Vittorio Veneto, luogo destinato ai discorsi conclusivi e agli interventi dal palco. Torna a Torino uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di architettura e dai curiosi desiderosi di scoprire luoghi abitualmente inaccessibili. Nel fine settimana 6-7 giugno prende via la 9ª edizione di Open House Torino, iniziativa che consente l'ingresso gratuito in numerose residenze private e spazi di pregio disseminati in città. L'evento permette di osservare da vicino ambienti normalmente chiusi al pubblico, offrendo una prospettiva privilegiata su storia e sull'evoluzione urbanistica del capoluogo piemontese attraverso edifici che raccontano epoche, stili e trasformazioni. Il campionato del mondo film supermoto è pronto a riaccendere i motori per il suo attesissimo terzo appuntamento stagionale. Nel weekend 6 e 7 giugno i migliori specialisti mondiali della derapata si sfideranno sul prestigioso circuito internazionale Car Planet di Busca, in Piemonte. Storico tracciato tecnico che promuove un fine settimana ad alta tensione agonistica, con piloti provenienti da Germania, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Svezia, Estonia, Brasile, Portogallo e Paesi Bassi. Lo spettacolo sul circuito di Busca è assicurato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia a Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: questa era un'altra novità musicale fresca di giornata su RDL Radio, la collaborazione tra Karol G e Manu Chao intitolata Viaggiando por el Mundo. E raschiando il fondo del barile arriviamo anche all'informazione locale delle 15.30.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Con uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dei vigili del fuoco ieri intorno alle 19.30 per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Domodossola. Tre le auto coinvolte che presumibilmente a causa della perdita del controllo di un veicolo dovuta al maltempo hanno impattato contro il guardrail e successivamente contro altri veicoli. Il personale dei vigili del fuoco ha soccorso quattro persone e due cani affidandoli alle cure dei sanitari. Nel corso delle operazioni una delle persone è stata estratta dall'auto. La statale 33 è rimasta completamente chiusa al traffico per circa un'ora. Sul posto anche i carabinieri. 4 giorni di controlli degli uffici antifrode della Direzione Territoriale Piemonte Val d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'intervento ha interessato i valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Nel VCO sono stati recuperati 150 grammi di sostanze stupefacenti, accertate violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sequestrati per contrabbando un orologio Chopard del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e per contraffazione pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi. Il torneo degli enti 2026 sarà intitolato a Giovanni Favorito, storico responsabile della squadra del comune di Verbania e figura molto conosciuta e apprezzata da tutti i partecipanti alla manifestazione. Lo ha fatto sapere l'organizzazione, che si stringe con le squadre partecipanti, gli atleti e tutti gli amici del torneo, alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore per la prematura scomparsa. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

L'ultimo disco dei Pinguini Tattici Nucleari è una storia d'amore e di fantasmi. Sorry, scusa, lo sento negli ultimi 20 minuti scarsi della vostra Vale qua su RVL Radio. E lo sapevate che in Inghilterra un ragazzo è stato multato per essersi vestito da fantasma? Il caso risale al 2014, quando il 24enne Anthony Stallard, dopo una serata particolarmente alcolica, decise di entrare nel Kingston Cemetery di Portsmouth coperto da un lenzuolo bianco per saltare fuori da dietro le tombe muovendo le braccia e gridando alla gente che stava facendo visita ai propri cari defunti. Un comportamento che più che spaventoso è stato ritenuto fuori luogo e punito con l'accusa di disturbo della quiete pubblica con 1000 sterline di ammenda. E per restare a tema horror, dai fantasmi ai vampiri, il passo è breve su RVL, suonando il remix di Dracula.

24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo 1 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
3: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Soccorso in Festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in Festa.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

arrivi alle radio, chiudiamo la settimana di Raschiando il fondo del barile, ma lasciamo uno spiraglio nella porta per riaprirla lunedì dalle 13, quando ci ritroveremo di nuovo in diretta per scoprire altre notizie curiose. Leave the door open, sono i Silk Sonic ad accompagnarci al momento. Saluti Bruno Mars ed Anderson .Paak, li abbiamo suonati dal 2021 alle 15:56, mentre tra poco toccherà a Marco Pennacchini condurvi all'interno di Occhio al Penna. Vi lascio in buone mani, vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buon weekend. Da parte della vostra Vale rimangono solo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Traffico in uscita dal capoluogo milanese in corrispondenza di Paderno-Dugnano. File anche lungo la tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza-Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale est. File a tratti poi per un incidente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Trezzano sul Naviglio, andando in direzione dei Laghi. File a tratti sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gob e Linate in direzione Bologna. Incolonnamenti poi sul percorso della A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Monza. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Continua il venerdì pomeriggio di RVL Radio con me, Marco Pennachini. Questo è Occhio al Penna fino alle 19 di questo 5 giugno. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con i Fly Project Musica.

canzone estiva di Annalisa su RVL ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Come ben sapete, la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL, così come siamo sempre presenti sui social, su X, su Facebook, su Instagram, ci trovate come RVL la radio. Facilissimo trovarci, facilissimo interagire insieme a noi, facilissimo ascoltarci, perché no, l'FM, il DAB, la qualità, la purezza del suono, anche in streaming su RVL.it, sull'app sia per Android che per iPhone, e siamo pure su Alexa, che non, da non dimenticare sta cosa. Maroon 5, Heroin.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

bambole di pezza con Porno su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. È presto per parlare di vacanze. Un po', forse, dai, oggi è 5, magari un po' così, però vabbè, è qualche dettaglio su quello di cui parleremo poi durante l'estate 2026. È uno dei delle forme di turismo che sta prendendo sempre più piede, ne abbiamo parlato anche un po' la scorsa estate, è quello del turismo da supermercato, il grocery tourism, ossia persone che vanno in giro, vanno sì a vedere musei, vanno sì a vedere i monumenti, ma sono concentrati più che altro sui supermercati. Nel senso, ma guarda un po' che vendono qua e che in Italia non abbiamo, tutti sti prodotti particolari, no? Queste cose. E ci sono alcuni supermercati, alcuni negozi che nascono, non dico esclusivamente perché vogliono vendere gli oggetti, ma nascono con delle forme proprio per attirare turisti. Voi che cose strane avete visto in giro per il mondo? Che cosa vedrete magari che avete già programmato di vedere? 0323 55 21 24, ce ne andiamo a metà degli anni 90 con The Living Joy, Don't Stop Moving.

0: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Safe, Mai Smith insieme a Nia Loren su RVL nel pomeriggio di Occhio al Pin. Ha aperto in Cina lo Snack Kingdom, un negozio di snack, salati e dolci, più grande del mondo. 35.000 snack, è entrato subito nel Guinness dei primati, 12.000 metri quadrati, che ha aperto con l'obiettivo, no, ovviamente non solo di vendere, ma proprio di far visitare questo negozio come fosse un museo. Ci sono, no, tanti negozi in giro, anche qui in Italia, anche qui dalle nostre parti, negozi fatti proprio che tu c'entri e dici mamma mia che cosa bella, cioè il negozio è già bello da vedere e in più ci puoi anche comprare. Ci sono snack che arrivano da qualsiasi parte del globo e in più ci hanno attaccato il Noodle City, ossia praticamente sono più o meno 3.500 tipi di noodle diversi che sono lì esposti, si possono pure comprare.

ci piano, loro sono Emma e Arcomi. Tanto per farvi capire come funziona questo mega store degli snack, la sezione delle cola, ovviamente delle bibite, no? Ci siamo capiti. A parte quelle classiche, Coca-Cola, Pepsi, sono due piani con scaffali pieni ovunque, con materiale che arriva da più di 20 nazioni al mondo. E ci sono cola extra dark, cola bianche, cola salate, che io non sapevo esistesse questa versione. Se invece dello zucchero, qui ti devi preoccupare del sale, no? Adesso se ti preoccupi dello zucchero, invece c'è la cola salata, ti devi preoccupare, no? di non avere tanto sale. E poi tutti i dolcetti che arrivano da qualsiasi parte del globo, dolcetti, ma anche cose appunto salate, anche dall'Italia ci sono alcune cose interessanti che magari, no? Sono chicche proprio fatte per il mercato orientale. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Francesco Gabani, la sua Summer Funk su RVL, il venerdì pomeriggio di Occhio al Pin fino alle 19 insieme con me, Marco Pennacchini. E vi ricordo già da adesso l'appuntamento di domani, la Saturday Edition, dalle 16 alle 18. Stiamo mettendo delle bricioline per quanto riguarda poi i discorsi che faremo durante l'estate. Il turismo da supermercato, il grocery tourism, persone che vanno in giro a vedere i supermercati, e ho approfittato per il negozio, il mega store degli snack che ha aperto in Cina, una quantità impressionante, 12.000 metri quadrati. Ma un'altra cosa che si fa in vacanza, cioè si fa sempre in realtà, ma che in vacanza magari si fa un po' di più, sono i selfie, le foto. Quanti selfie vi siete fatti? Sono quasi le 5 del pomeriggio. Quanti selfie avete fatto la stamattina?

Sophie and the Antoinettes, Hi My Love. Ve lo dico io quanti selfie avete fatto. Allora, se avete tra i 13 e i 18 anni, sicuramente ne avrete fatti dagli 8 ai 15. E questo più o meno il numero che si fanno in questa fascia d'età, che sono tante, sono tanti proprio, ci sono stati addirittura punte di 100 foto al giorno, che praticamente occupi tutta la giornata a fare foto, però ecco, quella è la media, con una media mondiale, stavo vedendo, di 93 miliardi di selfie, un numero impressionante. Ma perché parlare di queste cose? Perché c'è un allarme di sicurezza informatica. Si pensa che giro lungo che faremo, arrivano le news delle 5, prima c'è Fulminacci, maledetto.

0: Nella tua auto a Verbania ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassime. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
2: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
1: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre, l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gianantonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. È tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e all'altezza di Chiasso andando in direzione Milano. Traffico in uscita dal capoluogo milanese in corrispondenza di Paderno Dugnano sulla Milano Meda. File anche lungo la tangenziale nord di Milano tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. File a tratti per un incidente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Trezzano sul Naviglio verso i laghi. Altre file tra il bivio con la 4 e il 7 milanese verso l'Autosole. File a tratti sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobbo e Linate in direzione Bologna. Incolonnamenti anche sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Monza, altre code tra Grate Brianza e Monza verso Torino. Traffico molto intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Il venerdì pomeriggio continua con una nuova 4x4, c'è Elisa, eppure sentire. A seguire Harry Styles, Sign of the Times, chiuderemo con Somber Potential e avremo con Sheryl Crow, My Favorite Mistake.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Potential, l'ultimo singolo di Somber, va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspetta Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo la

0: le migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Cosa Nostra, lei è Gaia su RVL la radio, questo è il pomeriggio di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 19. 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi. Stiamo parlando di selfie, stiamo mettendo un po', no, degli indizi di quello di cui parleremo durante l'estate 2026, che sarà tutta da vivere con noi di RVL la radio. Mi raccomando, anche sui social, Instagram, Facebook, ci trovate come RVL la radio. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: capire la tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, buon pomeriggio da Luca Manghera. Un orologio, un'auto, accessori e capi d'abbigliamento contraffatti, contanti e anche droga. Tutto questo è finito nella rete della Max Operazione che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno svolto nei giorni scorsi ai valichi di frontiera del VCO. Sono stati sequestrati per contrabbando un orologio Chopard da 16.500 euro e una Mercedes classe E da 75.000 euro e per contraffazione articoli di pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi come Chanel e Louis Vuitton. Individuati inoltre 150 grammi di sostanze stupefacenti e oltre 55.000 euro in contanti che non erano stati dichiarati. Difficile intervento di recupero la scorsa notte all'Alpe Piana nel territorio di Premosello per due escursionisti dispersi in una zona particolarmente impervia. Le squadre di soccorso hanno dovuto affrontare condizioni meteo avverse e un primo tentativo di recupero è stato interrotto dopo 5 ore per l'impossibilità di proseguire in sicurezza. Un secondo tentativo è andato poi a buon fine e i due sono stati raggiunti e trasportati in zona sicura in discrete condizioni di salute. Ricordiamo che stasera alle 21 si riunisce il Consiglio Comunale di Verbania, primo punto l'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea, diretta come sempre qui su RVL la radio. Convocato invece per lunedì alle 18 il Consiglio Comunale di Domodossola, tra gli argomenti in discussione le tariffe 2026 della raccolta rifiuti e modifica il regolamento per la disciplina delle vendite su area pubblica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Una delle super rotation di Bowser Magnetic su RVL Radio, c'è Occhio al Penna. Allora, prima ho dato un numero così, l'ho sparato perché ho detto 93 miliardi di selfie al giorno si fanno nel mondo. No, sono 93 milioni secondo gli ultimi dati che vengono fatti. 93 miliardi forse era un po' troppo, non ci avevo pensato. Ovviamente le fasce d'età più giovani, quelle che ho detto prima, no, anche qui in Italia, quelle che vanno dai 13 ai 18 anni, sono quelle che proprio se ne fanno di più in assoluto di foto, di selfie e di tutto quello che c'è. Ma attenzione, perché bisogna stare attenti alla posa. È scattato l'allarme degli esperti in cybersicurezza che hanno detto: vi fate la foto, vi fate il selfie con il simbolo della vittoria, no? Con le dita V. Attenzione, perché potrebbero prendervi le impronte digitali dalla foto. E lì poi è un caos terribile.

Madame Marrakesh, volevo capire, ecco, io pure volevo capire la cosa, quindi sono andato a leggere l'articolo che ha parlato appunto di questi esperti, sono visti, no? Cinesi, indiani, americani, anche italiani c'erano in questo tavolo per vedere un po' i problemi che nascono da cose che non ci pensi, perché tu magari, no, stai attento al sito della banca, stai attento a non andare su siti malevoli, no? Però un al selfie non ci pensa, invece con le fotocamere sempre più evolute che ci sono sugli smartphone, uno dei grandi esperti ha detto: guardate, se vi fate un selfie a meno di un metro e mezzo con il simbolo della vittoria con le dita a V, alcuni esperti hanno fatto vedere anche come, grazie anche ad algoritmi di intelligenza artificiale, potrebbero prendervi le impronte digitali e poi farci quello che vogliono, fondamentalmente. Quindi se volete fare un selfie sicuro, almeno a 3 metri di distanza. È solo che lì nessuno ha detto: sì, ma 3 metri diventa una panoramica, non è un selfie, è una foto normale. Zerberita ora, if it's not

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Zip
4: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

Vengono i tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, la super rotation per l'estate 2026 qui su RVL, la radio. Abbiamo lanciato l'allarme per la foto, i selfie, attenzione, perché potrebbero prenderci le impronte digitali se facciamo la foto con la posa a V, no? Con le dita, no? In simbolo di vittoria. Ovviamente hanno anche detto questi esperti in cybersicurezza che non è che tutti stanno lì a guardare le nostre impronte, ovviamente, no? Se persone un po' più in alto, diciamo così, e tutto il resto, dovrebbero stare attenti a quello che succede. Il bello è che è stato poi presentata la dimostrazione durante un programma televisivo, hanno fatto vedere e sono rimasti tutti scioccati, come dire, vabbè, cambiamo tipologia di foto. Arrivano le news dalle 6, prima Alex Warren, Fever Dream.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo gli accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, sulla 9 Milano Chiasso traffico in coda tra Chiasso e Lago di Como verso il capoluogo milanese, altre code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione del confine svizzero. Auto in coda sulla Milano Meda all'altezza di Paderno Dugnano, Varedo, Cesano Maderno in direzione Meda. Consuete file poi sulla Milano Lecco tra la tangenziale nord e Lissone verso Lecco, ma ci sono code anche in direzione della tangenziale nord per un incidente a partire da Monza Sant'Alessandro. File lungo la tangenziale nord di Milano tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. File a tratti per un incidente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Cusago in direzione Laghi. Altre file tra il bivio con la 4 e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole. File a tratti sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobbe e Lidate in direzione Bologna. I collondamenti poi sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Monza. Altre code tra Grate Brianza e Monza in direzione Torino. Traffico intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Nelly Furtado, Say Right, all'interno della 4x4, pronta a partire, a seguire Maneskin con Chosen, chiuderemo con Samurai J, Ossessione, e apriamo con Jerry Halliwell, Look at Me.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Samurai J, la sua ossessione a chiudere la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Another Toll to You.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a

0: tuo smart TV FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci, tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
10: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

to you, another, direttamente dall'Olanda, insieme a 54 Ultra su RVL Radio. C'è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19:00 3:23 55:21:24. Questa è la linea per i vostri messaggi. Qui da noi stiamo dando un po' di argomenti che affronteremo poi durante l'estate 2026, i selfie, parleremo anche del turismo particolare, no? Il turismo al supermercato. Ci sono poi tanti argomenti, come per esempio il navigatore satellitare, come si diceva un tempo. Ormai le app di navigazione ce l'abbiamo da sempre, no? Anche le auto, ormai le auto nuove, ti metti seduto, parte subito il navigatore. Va mai sbagliato strada, però? Va mai portato da un'altra parte? Sai, fa buona domenica.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Il Zone Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Due escursionisti dispersi ieri sera sulle alture di Premosello in una zona molto impervia, lungo e difficile anche per le condizioni meteo, l'intervento delle squadre di soccorso. I due stanno bene. Stasera si riunisce con diretta qui su RVL la radio il Consiglio Comunale di Verbania, primo punto l'elezione del nuovo presidente, convocato invece per martedì alle 20.30 a Crevola d'Ossola, il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni. Il sindaco Ferroni ha confermato in blocco tutta la giunta uscente. Anche stanotte lavori lungo l'autostrada A26 dei trafori, dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto in direzione Genova tra Gravellona Toce e Baveno.
14: Il meteo di RVL.
15: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per sabato 6 giugno: al mattino piogge che su Verbano e Cusio potranno essere anche intense, dal pomeriggio progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

mio paese, Serena Brancale, Levante Delia su RBL Radio. Magari il navigatore si usa anche al mio paese, cioè nel senso, pur sapendo le vie perfettamente, dicevo, vabbè, ma io accendo il navigatore, ci vado tranquillamente, è cosa che ci sta portando, secondo gli esperti, ad una perdita costante ed esponenziale del senso dell'orientamento, soprattutto la mancanza di punti di riferimento. Cioè, prima magari sapevi, no? All'edicola giro a destra e mi ritrovo in via Roma, per dire. Oggi, ecco, quell'edicola non la vediamo più come punto di riferimento, la fontana, il negozio dell'amico, queste cose qui. Siamo un po' peggiorati nella ricerca di punti di orientamento. Bob Sinclair Chiesa insieme a I Can Wait.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Cheryl Langley, Choose in Texas, su RVL la radio. C'è Occhio al Penna fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. Vi dicevo prima del navigatore che usiamo sempre, c'è stato uno degli ultimi casi che è arrivato, no, nelle notizie, quelle che mi vado a scavare io praticamente per fare il programma. In Canada, a Toronto, si sono accorti che Google Maps aveva fatto un errore, aveva considerato una strada a doppio senso quando in realtà era a senso unico, l'avevano modificata per alcuni lavori, lavori lunghi, però non era stata aggiornata questa nuova via. Come se ne sono accorti? Con gli incidenti? Fortunatamente no, perché non ci sono stati. Con qualcosa in particolare? Sì, con le multe. Voi immaginate, prendete via Roma, faccio il nome di una via, no? Gli amici della polizia municipale che sono all'ascolto. In quella via fate di solito 3 multe a settimana. A un certo punto lei cominciate a fare 30 a settimana. Cominciate a dire, ma forse c'è qualcosa che non va. Si sono accorti che quella via era stata erroneamente messa come a doppio senso sul navigatore, poi è stato risolto il problema. Ma le multe sono rimaste, però. Le hanno dovute pagare gli automobilisti. Elisa, amore,

Miles, American Girls, a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani per la Saturday Edition dalle 16 alle 18. Ora vi lascio con Fabiana e Riviera Castoris.

0: poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale quattro membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
0: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di due settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso andando in direzione del confine di Stato. File a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla 4 Milano-Brescia segnalate delle code per un incidente all'altezza di Trezzo sull'Adda andando in direzione Venezia. Auto in coda sull'UE Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. File anche lungo la tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. File a tratti per un incidente precedente sulla tangenziale ovest tra la Valtidone e Cusago in direzione dei laghi. Altre file tra il bivio con la 4 e il 7 milanese verso l'autosole. File a tratti poi sulla tangenziale est tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Altre file a tratti tra lo svincolo di Cascina Gobba e Linate in direzione Bologna. File sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia e tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino. Traffico intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per la attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: venerdì 5 di giugno, eccoci pronti per iniziare l'ultimo appuntamento della settimana con Che Stories. Saluto anche Marco Pennacchini che è stato con voi fino a pochi minuti fa. Io sono la Fabi, oggi stiamo insieme un po' meno del solito perché daremo spazio naturalmente più tardi anche all'appuntamento con il Consiglio Comunale, ma abbiamo sicuramente tanta musica e tante curiosità da condividere.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. Quando

canzone estiva di Annalisa. Annalisa che tra le altre cose ha chiuso un'altra parentesi, quella con la seconda parte del suo tour. Ne ha approfittato chiaramente sui social per ringraziare i fan che hanno supportato questo tour incredibile, ha detto. 24 parasport pieni in pochi mesi, la cosa più chiara che ho davanti agli occhi è che non sarebbe successo assolutamente niente senza di voi e senza la mia grande squadra. Avete il mio cuore e la mia più profonda gratitudine. Chiaramente noi ci aspettiamo qualche altro singolo per questa estate che ormai è alle porte, 2026. Adesso Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.

voce di I Won't Let You Down. E allora ricordo, visto che abbiamo ascoltato questo successo dal passato, che anche questo fine settimana, cioè domani sabato e anche domenica, su RVL la radio ritorna all'appuntamento con Ti Ricordi Quando, contenitore per voi preparato con le giuste canzoni 70-80 in vinile dal nostro Piero Pratesi, da non perdere ogni sabato e ogni domenica. Emma e Recomi adesso con Vacci Piano. Scusa.

0: talk about?
1: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
2: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
11: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Un orologio, un'auto, accessori e capi d'abbigliamento contraffatti, contanti e anche droga nella rete di una maxi operazione svolta nei giorni scorsi alle frontiere del VCO. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
17: Quattro giorni di controlli effettuati dagli uffici antifrode della Direzione Territoriale Piemonte Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'intervento ha interessato i principali valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, Gran San Bernardo e la stazione internazionale di Domodossola. Nel VCO sono stati recuperati 150 grammi di sostanze stupefacenti e accertate violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sono stati sequestrati per contrabbando un orologio Chopard del valore di 16.500 franchi svizzeri, una Mercedes del valore di oltre 75.000 euro e per contraffazione pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi come Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Chloé.
16: Difficile intervento di recupero la scorsa notte all'Alpe Piana nel territorio di Primosello per due escursionisti dispersi in una zona particolarmente impervia. Le squadre di soccorso hanno dovuto affrontare condizioni meteo avverse e un primo tentativo di recupero è stato interrotto dopo 5 ore per l'impossibilità di proseguire in sicurezza. Un secondo tentativo è poi andato a buon fine e i due sono stati raggiunti e trasportati in zona sicura in discrete condizioni di salute. Ricordiamo che stasera alle 21 si riunisce il Consiglio Comunale di Verbania, primo punto l'elezione del nuovo presidente presidente dell'assemblea, diretta come sempre qui su RBL la radio. Convocato invece per lunedì alle 18 il consiglio comunale di Domodossola. Tra gli argomenti in discussione le tariffe 2026 della raccolta rifiuti e modifica il regolamento per la disciplina delle vendite su area pubblica. Infine una notizia di viabilità: anche stanotte lavori sull'autostrada A26 dalle 22 alle 6, chiuso il tratto in direzione Genova tra Gravellona e Baveno. E adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo di RBL.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Previsioni del tempo per sabato 6 giugno: al mattino piogge che su Verbano e Cusio potranno essere anche intense, dal pomeriggio progressivo rasserenamento, temperature tra 13 e 25 gradi. Questa è l'informazione di RBL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RBL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

amore, attenti bene perché abbiamo una notizia importante da condividere, perché Elisa ha un grande anniversario da festeggiare il prossimo anno, cioè i 30 anni di una splendida carriera, e ha scelto di farlo in un stile chiaramente che a lei calza bene, cioè dal vivo. C'è infatti un super concerto a Campovolo. La data da segnare in agenda è quella dell'11 settembre 2027. Ho gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. Ha scritto su Instagram, ha detto: la nostra storia, soundtrack live 97-2027, evento magico a cui i fan non vedono l'ora di rispondere presente. Quindi preparatevi anche per questo grande evento. Loro sono in Maroon 5.

su RVL la radio, sembra che il frontman della band Adam Levine abbia fatto causa ad Activision. A quanto pare è stata la possibilità da parte dei giocatori di creare un avatar identico a lui che ha mandato Adam su tutte le furie. L'artista afferma inoltre di non essere stato pagato quanto gli altri cantanti presenti nel gioco in questione Band Hero. Questa è la terza volta che Activision finisce tra l'altro in tribunale per colpa di Band Hero. In precedenza, nel 2029, Gwen Stefani e Courtney Love citarono in giudizio la compagnia per lo stesso identico motivo. Fulminacci su RVL la radio, maledetto me.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

Miles Smith, Nile Horan, Drive Safe. Con questa canzone chiudiamo anche la prima ora di Che Stories di oggi, venerdì 5 giugno, sempre in compagnia della Fabi fino alle 22. Abbiamo ancora un bel po' di spazio da così condividere con notizie e tanti grandi successi. A proposito di notizie, tra poco c'è l'informazione con la redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Prima ascoltiamo anche Gabbani con Summer Funk.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montanat-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto, buona serata.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: E inauguriamo alla grande anche la seconda ora di Che Stories di oggi su RVL la radio, perché come sempre arriva il 4x4 contenitore che ci dà la possibilità di ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco Anastasia, Welcome to my true. Ascolteremo anche Charlie XCX e Boom Clap. Gaia con Bossa Nostra. Per iniziare abbiamo scelto un grande successo di Alex Baroni, Onde.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la

0: Maggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Dead di Olivia Rodrigo. Di Olivia Rodrigo sappiamo che il 12 di giugno, ormai manca davvero poco, uscirà un nuovo album, progetto che arriva a 3 anni di distanza tra l'altro dal precedente e che sta creando grande attesa tra i fan, e proprio lei ne ha approfittato per dare un antipastino ai fan, cioè svelato la track list ufficiale sottolineando quanto non vedo l'ora anche lei di far ascoltare le sue nuove canzoni. Quindi seguitela sui social, perché lì lei pubblica sempre delle immagini ma anche delle chicchettine proprio per i suoi tanti fan. C'è Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Super Trailers.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

nuovo singolo di Rama, bellissima tra l'altro questa traccia, molto interessante, e sono certa che la ascolteremo tantissimo anche nel nostro Che Stories. Ma è arrivato anche l'annuncio, ormai lo sapete sicuramente, del cast che accompagnerà i talenti nella loro gara musicale che debutterà a settembre su Sky, ovvero X Factor. Infatti a prendere il posto di Achille Lauro c'è proprio lui, Irama, che si unisce così ai tre giudici riconfermati, ovvero Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Mi sembra di aver anche letto che è stata confermata Giorgia come presentatrice anche di questa nuova edizione. Adesso c'è Sombre.

Gabor su RVL la radio. Attenti bene, perché agli American Music Awards che si sono tenuti il 26 maggio, Sombr ha inaspettatamente vinto ben due importanti categorie: miglior canzone rock alternative per Back to Friends e anche miglior album rock alternative. Quindi facciamo lui i complimenti. Sappiamo che da ragazzo lui creava musica nella sua cameretta da letto, poi aveva iniziato a pubblicare qualche demo su SoundCloud e TikTok e da lì è diventato uno dei più grandi fenomeni della musica pop alternative di oggi. Facciamo un tuffo indietro nel tempo adesso con Escape the Pina Colada Song.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Scusa, lo sento, è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. E così siamo arrivati ai saluti. Chiudiamo l'appuntamento di questo venerdì e di questa settimana con Che Stories. Se vi va, se vi fa piacere, vi aspetto su RBL la radio anche lunedì prossimo 8 di giugno, sempre a partire dalle 19. Adesso lasciamo spazio al Consiglio Comunale di Verbania per la diretta. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con Elizabeth Taylor di Taylor Swift. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena 3 bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Alla Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa a San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.

Passiamo allora a delle comunicazioni di servizio. Con lettera protocollata 27.494 del 19 marzo 2026, il gruppo consigliare Marchionini per Rabaini ha variato la denominazione in Casa Riformista Verbania. Con la lettera protocollata 29.971 del 4 giugno 2026, il consigliere Giorgio Tigano ha aderito al gruppo misto. Nel giorno del 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Comunale di Verbania desidera rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno servono il paese con grande sacrificio, lealtà, coraggio e dedizione, garantendo sicurezza e legalità. Possiamo a questo punto passare al primo punto dell'ordine del giorno. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del Consiglio Comunale. Ricordo che in base a questo articolo la votazione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con voto limitato da una sola preferenza. Nella prima votazione è richiesta l'elezione della maggioranza di 2/3 e quindi 22 voti e nella seconda adunanza è previsto la maggioranza assoluta dei consiglieri più una di conseguenza 17 voti. Io avrei bisogno per cortesia di un consigliere magari Martoccia se vogliono fare lo scrutatore, se è disponibile, e magari due consiglieri, ma casi io magari la consigliera Alessandra Chiudoni e magari la Olga Baiardo se è disponibile. Allora, sì, magari se possiamo cominciare a distribuire le schede.

0: Allora.
1: Prima di passare alla votazione, chiedo se ci sono dei capigruppi che vogliono fare un'indicazione di voto. Prego.
2: Che una dichiarazione di voto è. Sente?
1: Vicino.
2: Più che una dichiarazione di voto è una proposta di candidatura, no? Perché ovviamente, diciamo, il Consiglio Comunale deve scegliere il presidente, quindi bisogna fare una proposta. La mia proposta è per il consigliere Sergio Baldan, già vicepresidente del Consiglio Comunale. Non credo che ci siano parole da spendere per presentarlo, e quindi io invito il Consiglio Comunale a far convergere i propri voti sulla sua persona.
1: Grazie, consigliere Bricca. Ci sono altre. Prego, consigliera Marchionini.
3: Molto brevemente, credo che l'elezione del garante di questa assise sia particolarmente importante.

0: per cui le parole, insomma, nell'ultima ora abbiamo sentito molto numerose, fossero anche opportune. Noi ci siamo già espressi in maniera pubblica, perché dopo le dimissioni credo che sia anche un elemento di trasparenza dire come la si pensa, che nessuna preclusione, nonostante qualche dichiarazione riportata o reale il sindaco dicesse è un ruolo che tocca la minoranza, per quanto ci riguarda nessun problema e nessuna pregiudiziale a votare un membro della maggioranza, perché oggettivamente voi governate, avete anche la necessità di presiedere al meglio il Consiglio Comunale, e il Presidente del Consiglio Comunale non può essere mai di parte, perché è un arbitro, ovviamente ha le sue idee, perché così insomma funziona, però non può mai prendere una posizione a favore in modo sbandierato per qualcuno. Quindi sulla base di questa premessa noi non avremmo avuto alcuna preclusione a votare qualcuno di voi, però che soddisfasse alcuni requisiti, detti i criteri, poi si individuano i nomi, non è che si partono i nomi e poi si aggiustano i criteri. E i criteri per noi erano un'imparzialità assoluta, cioè quindi un'autonomia di pensiero che si riconosce, una consolidata esperienza nella conoscenza e nell'uso, nella prassi del regolamento. In questi due anni noi abbiamo assistito addirittura a un cambiamento del regolamento che dice che non ci si può alzare dal banco se non si chiede il permesso, ma battuta a parte, abbiamo assistito a parecchi momenti, non ultimo due mesi fa sul voto da collegamento, si rifà, si tiene buono o meno. Quindi è un ruolo che richiede una qualche conoscenza degli aspetti procedurali e una qualche dimestichezza nella realizzazione pratica. Possiamo chiamarla una consolidata esperienza, una consolidata attitudine e abilità nel capire come si fa, senza determinare situazioni di conflitto e di tensione. E quindi sulla base di questi criteri noi avremmo votato volentieri un rappresentante che gli rispecchiasse appieno. Pertanto mi pare che questa vostra candidatura, che parte dalla fine del processo, il nome invece che da dire che cosa rappresenta quel nome, che cosa deve garantire a tutti noi, non possa che determinare, purtroppo, mi viene da dire purtroppo, un voto che sarà di astensione.
1: Grazie consigliera Marchionini. A questo punto possiamo passare. Prego consigliera Brezza.
2: Grazie presidente. Ma allora noi rappresentanti dei gruppi Partito Democratico e Verbania si prende cura. Diciamo, dopo le dimissioni della Presidente del Consiglio abbiamo da subito reso nota, diciamo, la nostra indisponibilità a partecipare sotto profilo di una disponibilità personale dei consiglieri e delle consigliere dei nostri gruppi all'individuazione del nuovo Presidente o della nuova Presidente del Consiglio. Ciò nonostante, non nego che per prassi consolidata e anche forse per eleganza istituzionale ci saremmo aspettati, anzi ci aspettavamo di essere contattati in una riunione più o meno formale dalla maggioranza di governo della città per discutere insieme delle disponibilità da parte della maggioranza e verificare in questo senso quali potessero essere i nomi o le persone che avrebbero meglio incarnato il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. Questo dialogo non è stato avviato da nessuna parte e in nessun modo da parte della maggioranza, né della giunta né dai consiglieri. Ho pensato che questa sera avremmo almeno ascoltato da parte del capogruppo, di chiunque altro ne avesse avuto voglia, qualche motivazione che sostenesse la proposta che veniva rappresentata, di cui io non ero a conoscenza in via formale se non leggendo la stampa locale, ma ovviamente non sono quelli luoghi deputati alla discussione politica. Eppure devo dire anche la stringata modalità con la quale è stato presentato questa sera il nominativo che ci viene sottoposto, contro il quale non abbiamo alcuna pregiudiziale di tipo personale ovviamente, ma dal punto di vista di una valutazione politica noi riteniamo che si stia avviando una fase individuazione di un presidente che non ha le caratteristiche super partes che invece dovrebbe avere, non a livello personale ovviamente, ma per le modalità con le quali si arriva a questa votazione. E quindi sotto questo profilo, diciamo, ci è impossibile, difficile e impossibile a questo punto partecipare all'elezione che fra poco avverrà, o perlomeno ci sarà impossibile partecipare esprimendo un consenso rispetto al nome che è stato proposto. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Prego consigliere Martoccia.
3: Sì, anch'io come il collega Brezza vorrei sottolineare che scegliere il Presidente del Consiglio non è sicuramente una scelta facile, perché non è un ruolo facile, è un ruolo che deve rappresentare l'unità del Consiglio Comunale, che è difficile perché abbiamo visto che questo Consiglio Comunale è ovviamente diviso dalle solite consuetudini, ma a volte è ancora più diviso, non più che in altri consigli comunali, però è fatto abbastanza specie secondo me, e sinceramente anche umanamente dispiacere che la scelta del vicepresidente Baldan fosse messa sul tavolo in questo modo così sbrigativo, così ovviamente il dialogo non c'è stato, come sottolineato da Brezza, però mi aspettavo che ci fosse un'opera di convincimento da parte di Ricca, che è comunque si è sempre stato dimostrato un buon oratore, ma che in questo caso ha voluto tenere dentro tutta questa orazione per una scelta importantissima che legittima tutto il Consiglio Comunale. E quindi ovviamente noi ci troviamo davanti a una scelta della maggioranza che deve rappresentare tutto il Consiglio Comunale, che viene messa sul tavolo in questo modo così sbrigativo. Non so, magari ci sono stati dei dissapori sotto questa scelta, ancor più ci convince che forse non c'è stato il lavoro necessario dietro a questa scelta. Quindi io mi collego a quello che ha detto il collega sulla votazione, e mi dispiace come consigliere e dal punto di vista umano, perché credo che Baldan possa avere le caratteristiche, ma di fronte a questo atteggiamento così nascostamente perentorio non possiamo farci meno. Grazie.
1: Grazie consigliere Martoccia. Prego consigliere Marco Vicchio.
4: Beh, grazie Presidente, mi permetto di farlo ora perché non l'ho fatto in altra sede, di ringraziare la collega De Ambrogi comunque per quello che ha fatto come Presidente. Io devo dire che in 2 anni l'ho trovata assolutamente competente e disponibile le volte che dal sottoscritto è stata interpellata anche fuori dall'aula. Parto dalla fine per tornare indietro. È evidente che per noi come Fratelli d'Italia non abbiamo nessun problema a sostenere la candidatura e a votare la candidatura di Sergio Baldan. Anche perché dal nostro punto di vista è già vicepresidente del Consiglio. Personalmente l'ho visto in un paio di commissioni, soprattutto l'ultima, già presiedere in modo dignitoso. Faccio una battuta: mi sembra che sul collega abbiamo già emanato la sentenza senza il procedimento, nel senso che diamo di modo di dimostrare se sarà all'altezza. Dal nostro punto di vista lo sarà all'altezza, e poi come in tutto sarà il tempo a giudicarlo. Quindi per Fratelli d'Italia pieno sostegno al consigliere Baldan e auguri di buon lavoro quando verrà eletto presidente.
1: Grazie consigliere Marco Vicchio. Allora, se tutti hanno ricevuto la scheda, adesso sta passando con l'urna.

Lo rimettiamo. Infatti. Baldan Sergio. Baldan Sergio. Sergio Baldan. Baldan Sergio. Baldan. Sergio Baldan. Baldan. Sergio Baldan. Nulla. X. Baldan Sergio. Baldan. Bianca. Baldan S. Baldan Sergio. Sergio Baldan. Sergio Baldan. Baldan. Baldan. Sergio Baldan. Sergio Baldan. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Baldan Sergio.

Allora, abbiamo raggiunto la votazione, l'esito della votazione. Abbiamo 19 schede Baldan e 6 bianche. 5 bianche e 1 nulla. Allora, di conseguenza il punto per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio verrà rimandato ovviamente alla prossima riunione della seduta del Consiglio, ovviamente.

0: Allora, continuiamo con il prossimo punto all'ordine del giorno. Abbiamo l'approvazione convenzione tra il Comune di Verbania e l'ASIO di Intra per la realizzazione di un ristorante sociale, ai sensi dell'articolo 16,2 delle norme di attuazione del PRG vigente, relazione l'assessore Boroli.
1: Grazie Presidente. Premesso che l'asilo di Intra ha depositato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un ristorante sociale all'interno dell'immobile di sua proprietà. E atteso che il compendio immobiliare dell'asilo di Intra risulta classificato come aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. E visto i vari commi eccetera citati, che consente a privati, enti ed associazioni di interesse pubblico di realizzare gli interventi tramite la stipula di una convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Atteso che l'intervento e l'attività proposta dall'asilo di Intra è compatibile e in particolare si ritiene che l'attività rivesta interesse pubblico, e visto i diversi pareri favorevoli, innanzitutto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del servizio finanziario, e acquisiti altresì il visto del responsabile del procedimento, deliberato

0: libera, per quanto in premessa indicato, di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente tra il Comune di Verbania e l'asilo di Intra, associazione non profit con personalità giuridica, per la realizzazione di un ristorante sociale all'interno dell'immobile di proprietà dell'asilo stesso, di dare mandato al dirigente del primo dipartimento servizi territoriali alla sottoscrizione degli atti conseguenti e ad apportare nell'interesse dell'ente le opportune modifiche di carattere tecnico-giuridico che si rendessero necessarie al momento della stipula. Se c'è qualche...
1: Grazie, Assessore Boroli. Possiamo, ci sono interventi su questo punto? Prego, consigliera Marchionini.
2: Brevemente, esprimendo, dato che siamo a conoscenza che questo progetto nasce da un po' di anni, sicuramente avrà il nostro voto favorevole.
1: Grazie, consigliere Marchionini. Prego, consigliere Guaschino.
3: Sì, grazie Presidente. Ma io volevo un breve intervento per esprimere il mio apprezzamento per questa convenzione. Sento spesso parlare dai banchi di questo consiglio di poca attenzione dell'amministrazione verso il sociale. Questa convenzione dimostra come vi siano in atto delle buone pratiche e che vanno nella direzione proprio del potenziamento dei servizi offerti alla nostra comunità, e in particolare verso la componente più fragile, più svantaggiata. Io ritengo che questa convenzione abbia tre punti di forza. Il primo è dare dignità a soggetti svantaggiati, dignità che si dà innanzitutto dando un lavoro. Il secondo, creando un punto di incontro a prezzi calmierati, dove appunto si può consumare un pasto a prezzi calmierati, e quindi favorisce anche quell'incontro che potrebbe essere fra lavoratori, studenti e pensionati, che anche quello va nella direzione di quel patto intergenerazionale che noi avevamo fra l'altro anche scritto nel programma. E non ultimo, può essere un punto di partenza per ulteriori sviluppi, perché io mi auguro che questa convenzione possa venire implementata e far diventare quello che magari è un ristorante sociale poi una vera e propria mensa sociale, magari con contributo anche del comune. Ecco, concludo dicendo che le politiche sociali si dividono nel doveroso intervento che deve essere fatto verso le problematiche economiche e di vita di tutti i giorni, ma anche nel creare un tessuto sociale. E voglio anche dire un'altra cosa che non viene detta: questo comune sta collaborando fattivamente anche con gli oratori, proprio nel senso che gli oratori, insieme alle famiglie, insieme alla scuola, sono coloro che danno praticamente un grosso aiuto al mantenimento di questo tessuto sociale. Grazie.
1: Grazie, consigliere Guaschini. Ci sono altri interventi? Perfetto. Prego, consigliere Marcovicchio.
4: Grazie Presidente, ma semplicemente perché su questo punto io non posso partecipare al voto, e la motivazione è molto semplice: l'azienda che ha seguito il progetto e poi realizzerà l'intera opera, io ero amministratore delegato e ho deliberato io i vari punti, quindi non partecipo al voto.
1: Grazie consigliere per la... Prego consigliere Ricca.
5: Senza ripetere quello che è stato già detto, soltanto un aspetto tecnico: siamo chiamati, l'amministrazione comunale è chiamata a riconoscere l'interesse pubblico dell'iniziativa, che è sicuramente presente in ragione della funzione sociale, no? Svolta e dalla fruibilità collettiva del servizio. Come ha già detto bene il consigliere Guaschino, questo è una di prova dell'atteggiamento.
1: Consigliere Ricca, se si può avvicinare di più il microfono. Grazie.
5: Come dicevo, come ha già detto bene il consigliere Guaschino, questo è anche prova dell'atteggiamento del comune nei confronti dell'amministrazione, nei confronti del sociale. Si pensi appunto all'inserimento, possibile inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, alla somministrazione di pasti a prezzi calmierati, sui quali potrebbe, secondo me, questo è anche un invito all'amministrazione, intervenire anche il comune con un piccolo suo contributo, proprio per dare la possibilità alle persone più bisognose di poter usufruire di questo ristorante sociale, che addirittura, noi ne abbiamo anche parlato, potrebbe anche chiamarsi mensa sociale, proprio per dare ancora di più, diciamo, anche dal punto di vista della denominazione, quello che è l'obiettivo che vuole raggiungere. E un'altra cosa importante nella convenzione è che, appunto, nel momento in cui questa convenzione è a tempo indeterminato, però giustamente viene previsto in un certo articolo della convenzione, all'articolo 7, che nel momento in cui cessasse l'attività, diciamo, sociale, o mutasse la destinazione d'uso del ristorante, decadono tutti i benefici concessi. Quindi questa è anche una garanzia per assicurare, no, a lunga scadenza questo tipo di destinazione, per cui sicuramente questa convenzione è da approvare, e tanto invito il Consiglio Comunale a farlo.
1: Grazie consigliere Ricca. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Brezza.
6: Grazie presidente, ma semplicemente io non ho partecipato alla commissione nella quale si presentava questo punto, perché non ne sono componente. In termini generali ovviamente c'è sostegno da parte dei nostri gruppi rispetto all'azione che viene proposta. Mi chiedo solo, così a titolo di interesse non personale, ma diciamo quanta parte amministratore della città, come si inserirà questa proposta all'interno di un tessuto già molto ricco delle politiche sociali della città, anche in dialogo con altri sistemi, diciamo, che propongono servizi analoghi, no? E quindi sarebbe interessante capire come si svolgerà, no, il rapporto tra enti diversi. Pensiamo appunto alla mensa sociale, al ristorante sociale, che già gestito dal comune, di proprietà del comune, dato in gestione su Pallanza, così come l'Emporio dei Legami, cioè quelle molteplici realtà del territorio, non le ho citate tutte, sono moltissime per fortuna della nostra comunità da tantissimi anni, che insistono su questo target e offrono un servizio fondamentale ai cittadini verbanesi, e non solo verbanesi, che hanno più bisogno. Quindi qualche misura, la proposta ovviamente ci trova favorevoli rispetto agli obiettivi che abbiamo sentito enunciare, però è importante anche immaginare che non sia un enclave, sicuramente non lo sarà, ma sia in dialogo e forse anche in qualche misura in collaborazione con le altre realtà della città. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Ci sono altri interventi? Allora direi di passare a questo punto alle dichiarazioni di voto. Vuole? Perfetto, prego consigliera Marchionini.
2: Gli interventi del capogruppo e di un consigliere di maggioranza, il grande apprezzamento per questa iniziativa, mi trovano d'accordo. Io l'ho anche 2 anni fa. Fa piacere vedere che il capogruppo e un consigliere di maggioranza e la maggioranza siano riusciti a convincere il sindaco, che 2 anni fa disse che era bene non e votò contro. Era bene non mischiare i piani dei bambini con ristoranti o mense, e con anche il vice sindaco che ha presentato il punto, e l'assessore oggi alle politiche sociali. Ma detto questo, perché credo che se il Consiglio Comunale all'unanimità vota questa bella iniziativa di investimento, perché al di là del significato sociale apprezzabile, c'è anche un forte investimento che in questo periodo, in questi ambiti, è particolarmente da sottolineare. Quindi confermo il voto favorevole.
1: Grazie consigliera Marchionini. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora a questo punto direi di passare alla votazione. per l'alzata di mano. I favorevoli? Allora, all'unanimità, proviamo a fare la prova contraria. I contrari? Astenuti? Perfetto, nessuno, la delibera è approvata. Abbiamo anche la immediata eseguibilità, chi è favorevole? Ok, immediata eseguibilità all'unanimità. Passiamo al punto 8, la variazione di bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati. Ci relaziona l'assessore Marangio. Prego, assessore. Prego, assessore Marangio.
7: Buonasera, grazie presidente. Il rendiconto della gestione del 2025 si è chiuso, come ricorderete, con un avanzo, con un risultato di amministrazione di 18.308, con parte accantonata per 4.441.402, parte vincolata per 11.162.389.30 e destinata agli investimenti per 736.263.33. Rimane parte disponibile per 1.968.289. Fatto questa piccola rimembranza dei valori, possiamo passare a tutto quello che concerne la variazione di bilancio che andiamo a determinare, che ammonta ad un totale di di 1.993.013.25. Vediamo come è stato destinato questo importo. Si è ritenuto di applicare alla parte di investimenti che abbiamo utilizzato come parte di avanzo amministrazione 1.507.822.35, di cui 90.594.52 come in parte capitale. 736.263.33 l'abbiamo preso dalla parte dall'avanzo destinato agli investimenti, e l'avanzo vincolato lo abbiamo utilizzato per 680.764.50. Vediamo dove sono stati impegnati. 90.594.52 dall'avanzo accantonato è stato destinato al fondo obiettivi di finanza pubblica, che di fatto è il nuovo capitolo che era stato già creato lo scorso anno per l'applicazione, per c'è un po' di disturbo, vi pregherei, se fosse possibile, gradirei un po' di che non ci fosse tutto questo brusio sottostante. Grazie. Quindi, torniamo. $90.594.52 preso dall'avanzo accantonato, destinato al fondo obiettivi di finanza pubblica, a finanziamento della riqualificazione dei tetti Case Sassonia. Questo fondo, come stabilito dalla legge di bilancio 2025 e successivi decreti attuativi, è stato accantonato nella parte corrente già del 2025 ed è confluito alla quota accantonata del risultato di amministrazione con l'obbligo di finanziamento nell'anno successivo. Questo fondo di obiettivi finanza pubblica ci obbligherà tutti gli anni ad accantonare un importo indisponibile nell'anno in cui viene determinato, da riutilizzare comunque nell'esercizio successivo solo ed esclusivamente per investimenti finalizzati a questo scopo. E anticipo già che per il 2026 questo importo salirà a 180.000 euro circa, quindi è in crescendo. Questo vuol dire che nella parte corrente del 2026 un importo di circa 180.000 non potrà essere utilizzato nella parte corrente, ma dovrà essere necessariamente accantonato nel fondo obiettivi di finanza pubblica, per poi essere utilizzato però l'anno successivo. 736.236,33 utilizzati dall'avanzo destinato agli investimenti sono stati utilizzati per 350.000 euro per la messa in sicurezza del Ponte San Giovanni, un'implementazione dell'importo già destinato. 99.937,31 per interventi di manutenzione straordinaria alloggi edilizia residenziale pubblica. 145.914,94 per interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini. Questo importo era comunque d'obbligo utilizzarlo per questa finalità, perché deriva dalla vendita dei loculi e quindi è un importo che, derivando da introiti cimiteriali, deve necessariamente essere destinato poi ad opere di manutenzione o altro del cimitero. 140.411,08 quale contributo agli investimenti a titolo di cofinanziamento della proposta progettuale della Regione Piemonte in materia di rifiuti urbani per la riduzione del rifiuto indifferenziato, che è in atto in questo periodo come sperimentazione. 680.764,50 sono stati utilizzati dall'avanzo vincolato e solo per fondi derivanti da trasferimenti statali, quindi finalizzati e vincolati formalmente e attribuiti dall'ente per e hanno finanziato 380.000 euro quale riqualificazione dell'immobile ex Artigiana, in quanto si è reso necessario adeguare il progetto con le norme antisismiche, perché ospiterà una sala da ballo prevista per almeno 200 persone e quindi si rende necessario questo ulteriore intervento. 126.355,29 per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. 57.370,43 li abbiamo destinati alle manutenzioni straordinarie e messe in sicurezza degli immobili comunali. 12.000 euro a parziale finanziamento dei lavori di sostituzione della centrale termica. E 105.038,78 a parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria per degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Al termine di questi utilizzi, l'avanzo di amministrazione del rendiconto da 18.308,344, decurtato già da quanto era stato stanziato nel Consiglio Comunale del 2 febbraio 2026, i 72.082 che avevamo già destinato alla restituzione della terza rata dell'avanzo dei fondi Covid che non erano stati utilizzati nel 2020, l'ultima tranche la verseremo nel 2027. Una determina dirigenziale di 7.429.156 del 10 marzo 2026, 1.298.290 era già stato utilizzato nel Consiglio Comunale del 26 marzo 2026 e una determina dirigenziale aveva ancora utilizzato 1.108.212. Decurtato dell'importo attuale, abbiamo un totale residuo di avanzo di amministrazione di 6.892.981,58. La variazione continua poi questo è quanto abbiamo utilizzato dei fondi vincolati. Come parte corrente abbiamo avuto, ovviamente nella parte vincolata sono state solo uscite in spesa, nella parte corrente abbiamo avuto entrate per 13.000 euro da parte della Compagnia San Paolo a finanziamento della spesa Let's Vote, finalizzato al coinvolgimento civico e la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica nei processi elettorali. 8.000 euro sono stati un finanziamento della Fondazione Cariplo, che escono in pari spesa per le attività espositive di Villa Giulia. 134.000 euro si prevedono come finanziamento in pari spesa degli incentivi funzioni tecniche al personale dipendente per la predisposizione di bandi di gara e progettazioni varie. Progettazioni ovviamente di opere pubbliche, interventi PNR, manutenzioni straordinarie. Si prevede poi l'incremento di proventi dei canoni del demanio idrico lacuale per 75.000 euro a finanziamento per le opere del comune di 25.000 euro e 50.000 euro invece vengono destinati alla gestione associata dei comuni che fanno parte del gruppo. Una maggiore entrata l'abbiamo avuta per sanzioni in materia di edilizia urbanistica pari a 109.872,66, alle quali si aggiunge un'ulteriore sanzione di 8.000 euro per violazioni amministrative dei regolamenti comunali, che anche queste sono state comminate e sono in entrata. 10.000 euro si prevedono come proventi per le iniziative culturali espositive del booking shop derivanti dalla mostra dedicata ad Alessandro Mendini. Questo per la parte entrata in parte corrente. Come vengono destinati tutti questi importi? 5.100 euro sono della gestione nidi d'infanzia necessari per l'affidamento di progetti educativi, quindi per gli educatori. 2.000 euro fanno parte dell'accordo dell'iniziativa sociale riabilitativa con il Cavallo Amico su un'annualità triennale, e 2.000 euro erano già stati erogati lo scorso anno, 2.000 quest'anno, ce ne saranno 2.000 anche nel 2027. Altri 10.000 euro vengono destinati a interventi di manutenzione ordinaria per la manutenzione degli immobili che ospitano i profughi dell'Ucraina. 10.000 euro, ovviamente fino all'anno scorso, per quanto concerne gli immobili, l'accoglienza ucraina, fino all'anno scorso avevamo i finanziamenti dello Stato, da quest'anno non ci sono più, quindi è una spesa che affronterà direttamente oggi e in futuro anche l'amministrazione. 10.000 euro sono da trasferire al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano Cusiossola per l'utilizzo degli immobili in housing sociale, ex casa del custode e alloggi di via Quattrini. 5.000 euro li destiniamo alla realizzazione di laboratori per le scuole presso Villa Giulia in occasione della mostra dedicata ad Alessandro Mendini. Ci saranno dei laboratori per coinvolgere i bambini all'interno della struttura e nell'ambito della mostra. 12.000 euro per l'utilizzo delle sale del teatro, sempre dedicato agli istituti scolastici a favore dei ragazzi per le manifestazioni da loro organizzate. 9.000 euro sono il rimborso spese delle utenze della ludoteca. Purtroppo c'è stata una lettura postdatata dell'acqua che ha generato una cospicua spesa. 6.000 euro sono stati stanziati per le spese di promozione e autonomia scolastica necessarie per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'offerta formativa da destinare agli istituti scolastici. Poi abbiamo delle piccole spese, 3.000 euro per il 26 in aumento rispetto a quanto già stanziato, che passeranno a 7.000 euro poi per nel 2027-28, relativo alle spese di pulizia degli immobili comunali. 4.000 euro per lo stanziamento relativo al progetto adozione cani anziani, 20.000 euro necessitano invece per il contratto tramite agenzia interinale per l'assunzione di un'infermiera all'interno della farmacia comunale. Purtroppo, malgrado siano stati fatti più bandi, non c'è stata la possibilità di avere in graduatoria personale e quindi si è dovuto ricorrere agli interinali. Si prevede poi di destinare 10.000 euro per le spese di manifestazioni culturali e 15.000 euro vengono messi a disposizione per lo sport. Nella parte investimenti, che prima abbiamo visto legata esclusivamente a quelli che erano i fondi vincolati, nella parte investimenti invece di parte corrente, abbiamo introitato, abbiamo 81.000 euro avendo escusso la polizza a garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva relativa alla risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento del concessionario della gestione del chiostro bar presso il Parco Cavallotti. Di questi 81.000 euro, 31.000 euro sono stati utilizzati per la sostituzione della centrale termica del campo sportivo di Renco e 50.000 euro per il campo di Possaccio. 21.000 euro e 39,80 sono li abbiamo introitati quale rimozione dei vincoli discendenti dalla convenzione ex articolo 35 della legge del 71. 17.620,56 vengono messe a disposizione a finanziamento, sono relative a un finanziamento che è già stato ottenuto nel 2025, a onor del vero, per 35.310,56, ma non era stato totalmente impegnato, quindi la differenza viene impegnata quest'anno e sono fondi a valere sul PNRR per la digitalizzazione delle procedure dello sportello unico, attività produttive già previste nel bilancio, come dicevo, del 2025. Analogamente 3.130,54 è il finanziamento ottenuto per 18.990,54 sempre nel 2025, ma anche in questo caso non totalmente impegnato, quindi la differenza viene impegnata, era in avanzo, viene impegnata quest'anno ed è per la migrazione dei dati dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici. A questo punto, se non ci sono problematiche, sottoponiamo all'approvazione del Consiglio questa variazione.
1: Grazie Assessore Marangio. Apro a questo punto, se ci sono degli interventi.

0: Prego, consigliere Ricca.
1: Sì, grazie. Sarò breve. Quindi, seconda variazione di bilancio di previsione 26-28. Ecco, io quando mi avvicino, diciamo, ai numeri, o meglio al bilancio, ecco, i numeri mi confondono sempre le idee, sono quelli anche per me, perché sono un profano di bilancio, meno interessanti. Io penso che per i cittadini più interessanti siano le scelte, no? Che l'amministrazione fa, che poi si traducono in numeri, che scelte poi si traducono in numeri anche consistenti. Però ecco, per il cittadino arriva più parlare di scelta, quindi arriva più la scelta che il numero attribuibile a quella scelta. E devo dire appunto che ovviamente la variazione è necessitata per adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività dell'amministrazione comunale. Ovviamente ci sono anche delle scelte operative importanti in questa variazione che vanno messe in evidenza. Per esempio, ci sono fondi di una certa consistenza che riguardano la manutenzione straordinaria di edifici di residenza pubblica. Se non vado errato, ne parlavamo anche l'altra sera, sono 18 gli appartamenti che devono essere in qualche modo fatti oggetto di manutenzione. E questo è molto importante. Perché? Perché questi appartamenti oggi di edilizia residenziale pubblica sono sfitti, quindi non sono utilizzati. E questo investimento che diciamo questo stanziamento che l'amministrazione fa su questi immobili consentirà, ovviamente con i tempi che l'ATC impiegherà per attivare questa manutenzione, la fruibilità di questi appartamenti. Quindi da un punto di vista sociale anche questa è una scelta molto importante che mi sembra debba essere messa in rilievo, no? In questa scelta in questa variazione di bilancio. Altro elemento, altra scelta pure importante che riguarda anche qui una vasta cerchia di cittadini che sono i più giovani, ma anche quelli che non sono così giovani, ma diciamo le famiglie, cioè lo sport. Perché qui si interviene con 50-81, con quasi 100.000 euro per sostituire la centrale termica del campo sportivo di Renco, la centrale termica del campo sportivo e anche l'impianto elettrico di Possaccio. Queste sono delle strutture sportive molto importanti per la cittadinanza e quindi l'intervento, lo stanziamento di questi fondi per renderle sempre più fruibili e sicure per i giovani che diciamo che di esse usufruiscono, anche questa è una scelta che mi va di sottolineare e di mettere in evidenza. Poi ci sono delle scelte, diciamo così, abbastanza obbligate. Una è quella che riguarda la riqualificazione ex artigiana, qui abbiamo già fatto scelte, stanziato fondi, questa variazione che riguarda 380.000 euro in più, perché? Perché fino a 90 persone, se non ricordo male, non occorreva questa certificazione antisismica, oltre le 90 persone, che anche questa è una scelta, no? Da parte dell'amministrazione per renderla fruibile a un numero sempre maggiore di persone. E da un punto di vista dell'accessibilità, quindi della sala da ballo, occorre anche purtroppo questa certificazione antisismica e quindi una spesa che è obbligata di 380.000 in più, ma anche qui si traduce in una scelta operativa che sta alla base di questa spesa, no? E quindi va secondo me apprezzata. Quindi oltre diciamo poi a queste che sono quelle scelte principali e quindi gli stanziamenti principali, abbiamo anche spese sicuramente in parte corrente molto più contenute. Alcune di queste, e poi chiudo, mi piaceva appunto mettere in evidenza per apprezzarle, sono 10.000 euro per la convenzione housing sociale, che anche questi sono importanti soldini messi sul sociale, 5.000 euro che si metteranno per i laboratori scolastici e i 12.000 euro per gli incontri a teatro delle scuole. Quindi anche queste tre spese sicuramente piccole, ma anche qui che sono la testimonianza di una certa sensibilità di questa amministrazione per la cultura, per i giovani, per lo sport. Quindi sicuramente è una manovra, è una variazione che va apprezzata, esprimiamo apprezzamento, approvazione.
0: Grazie consigliere Ricca, ci sono altri interventi? Prego consigliere Brezza.
2: Sì, grazie presidente, ma una variazione diciamo di bilancio piuttosto così tecnica, non mi pare che ci siano grandi temi da rilevare, se non uno in particolare per cui vi ringraziamo, nel senso che pur avendoci votato contro tutti gli emendamenti proposti al bilancio, notiamo che avete ascoltato il nostro consiglio e suggerimento di investire sull'edilizia residenziale pubblica e quindi non possiamo che compiacerci del fatto che abbiate aumentato la vostra sensibilità in questa direzione. Non è sufficiente, non è abbastanza, però come dire, siamo contenti che pur senza voler accettare diciamo il dialogo nella sede più opportuna, che era quella del bilancio di previsione, avremmo stanziato quelle risorse prima e avremmo fatto probabilmente gli interventi prima. Questa sera però in qualche modo ci date ragione su una scelta sulla quale vi stiamo sollecitando ormai dall'inizio della vostra amministrazione, quindi speriamo che in qualche modo, come la goccia scava la pietra, entro la fine di questa amministrazione si sia mosso qualcosa nella direzione da noi auspicata. Sulla ex artigiana devo dire che la vicenda comincia ad assomigliare un po' a un mistero, nel senso che da quando vi siete insediati come amministrazione le somme che sono passate in questo consiglio, all'attenzione di questo consiglio su questo immobile, sono molte, si sono susseguite una serie di variazioni di bilancio che ponevano ingenti risorse su questo investimento, di cui si continuano a leggere numeri ma del quale non vi è traccia di un progetto dal punto di vista non architettonico, come forse vi ricorderete vi sollecitavamo a fare, ma di utilizzo sociale dal punto di vista della gestione, delle modalità di utilizzo eccetera eccetera eccetera, che sono poi le cose più importanti quando si interviene in questa tipologia di ambiti. Rimane ancora la fumosità di un intervento di cui non si ravvedono i contorni se non generiche indicazioni, sala da ballo, sala per giovani, sala per anziani, ma non si comprende esattamente come e in che modalità verranno gestite, e francamente si comincia a essere un po' cominciano ad esserci anche dei dubbi circa la effettiva realizzazione entro la fine di questo mandato, dal momento che, come tutti ricorderemo, doveva sostanzialmente vedere la luce quasi almeno alle parole, che già sembravano impossibili ma comunque erano state enunciate in questo consiglio comunale, doveva vedere la luce con l'intervento durante il primo anno di mandato o poco più. Il resto diciamo della variazione non rappresenta dal nostro punto di vista particolari investimenti. Come sempre le variazioni di bilancio presentano voci che sono condivisibili sotto il profilo degli interventi, alcune delle quali ovviamente derivano da richieste degli uffici su progetti da in corso, quindi diciamo il nostro giudizio è dal punto di vista generale politico negativo e per questo motivo voteremo contro. Grazie.
0: Grazie consigliere Brezzo, ci sono altri interventi? Bene, allora prego signor sindaco.
3: Sì. Non vado a ripetere le cose già dette dal mio capogruppo, che ha sintetizzato traducendo numeri in azione amministrativa, quindi in impegni reali, ma per dare qualche risposta al consigliere Brezza, perché sia tranquillo. Per l'ex artigiana sono già in corso di predisposizione le procedure per la gara d'appalto, quindi è stato validato il progetto, le procedure, l'ufficio, la centrale di committenza sta completandole per uscire con la gara, per cui sicuramente è un intervento che nell'arco di 2 o 3 mesi, tempi tecnici burocratici per l'espletamento della gara, partirà il cantiere. Così come è in fase di valutazione il consolidamento del ponte San Giovanni, e subito partiranno le procedure per avere una cantierabilità dell'intervento entro l'autunno, l'ottobre si prevede. Nelle prossime settimane sarà convocata la commissione viabilità dopo aver raccolto le problematiche e le esigenze, condiviso eventuali proposte dai comuni limitrofi, che sono comunque interessati a questo intervento, e quindi faremo, la Presidente della Commissione di Viabilità ha già in programma di convocare la Commissione stessa che per portare le risultanze di tutti questi incontri. E questa, per cui vuol dire che saranno messi a terra 5 milioni e mezzo di investimenti entro ottobre, certamente. Dopodiché abbiamo le scuole. Nelle scuole, dopo aver stanziato e è stata espletata la gara d'appalto per la Quasimodo 480 mila euro, per la Peyron 465 mila euro per l'efficientamento energetico, stanziamo ulteriori fondi, probabilmente così tanti fondi in un anno per le scuole, non so in che anno dobbiamo ritornare per vederli stanziati, altri 165 mila euro, per 30 mila per la Bachelet, 80 mila per la Cantelli, 55 per la Gabardi, per interventi che ci chiede da anni l'AS di riferimento. Sono già state finanziate 170.000 per il rifacimento bagni della Ranzoni, 31.500 per la primaria Tomasetti per sostituire serramenti, mensi, adeguamenti dei rapporti euroilluminanti, 75.000 euro per la Gabardi per sostituire i serramenti come da richiesta dall'AS, oltre opere da fabbro e serramenta per Ranzoni, Camocardi e Bachelet per un totale di 23.500. Quindi altri 300.000 già finanziati, opere già in corso di affidamento o affidate. 1 milione più 300 più 185 fa 1 milione e mezzo destinati alle scuole. Direi che possiamo essere soddisfatti. Non soddisfiamo certamente tutti i fabbisogni dell'edilizia scolastica, perché cominciamo a mettere mano alla progettazione anche della scuola di Torchiedo, dove necessitano interventi decisamente sostanziali, perché significa rifacimento del tetto, significa impermeabilizzazione, significa modifiche interne che ammontano sicuramente a oltre 500.000 euro per la scuola di Torchiedo. Questa per dare il quadro come con le somme stanziate e le somme in variazione quanto è l'attenzione sulle scuole, che è un altro capitolo estremamente per noi interessante. Edilizia scolastica, ha fatto bene il consigliere Brezza a ricordare, perché noi nei nostri primi due anni abbiamo sistemato 16 alloggi che erano non utilizzabili e sono stati quindi vuoti, 16 alloggi sono stati sistemati e assegnati a chi ne aveva il diritto. Adesso ne andiamo a sistemare altri 18. 18 più 16 fa 34, che non è che sono diventati inagibili da ieri all'oggi, ma da anni che erano inagibili. E abbiamo un problema sulla tempistica degli interventi di ATC, non c'è dubbio, perché e tutti i giorni cerchiamo di confrontarci per la tempistica. Abbiamo messo in questa variazione perché da un importo iniziale che ci davano di 90.000 euro, da un dettaglio che ci è pervenuto nel qualche mese fa, qui abbiamo il dettaglio dei vari alloggi: via Palestro 10A, via Palestro 10B, 10D, via Roma, via Roma, via Restellini, Corso Mameli, Corso Mameli. Sono 18, dove ciascuno sarà impegnato in alcuni 27.000, 12.000, 18.000, 17.000, perché le opere sono opere minimali, impiantistica, caldaia, opere di manutenzione straordinaria, e adesso abbiamo il dato globale. Il quadro economico 250.000 euro. Oltre a questo, in questa variazione per l'ERP abbiamo inserito 88.000 euro che si aggiungono ai 400 che avevi ammesso, per il terzo tetto dei fabbricati in Sassonia. Due erano stati fatti, iniziati dalla passata amministrazione e completati con l'avvio della nostra, questo è il terzo. Ne mancherà ancora uno, per cui vuol dire che serviranno altri 450.000 euro per fare il quarto fabbricato. Nell'edilizia io penso che possiamo confrontarci con chiunque, ma questi sono numeri, e i numeri non sono parole, sono fatti. I numeri sono inequivocabili, per cui il confronto rispetto a qualsiasi annualità possiamo farlo quando volete, ma ci interessa che vengano fatti, e questa è per l'emergenza abitativa, non, diciamo, per la fase di coloro che sono nella selezionata convenzionata. Sull'emergenza abitativa, il che altro tema, nella, parliamo o della fascia grigia, o qui è fascia grigia, non della fascia nera, ma gli interventi sono, lo ricordava il mio capogruppo, decisamente da evidenziare, e anche nei numeri. Dopodiché ci sono interventi, piccoli interventi magari, non grandi, a partire dal progetto Let's Vote, che è stato finanziato, c'è in entrata e in uscita, e in patto con l'associazione. Sì, con l'associazione, e poi abbiamo ottenuto 13.000 euro per, come dire, confrontarsi con i giovani rispetto a chi va per la prima volta a votare. Sono destinati a questa direzione. Per completare, direi che queste sono le tematiche di maggiore rilevanza, senza dimenticare quelle relative all'impiantistica sportiva, dove noi, oltre a, stiamo completando il progetto sull'impiantistica delle piscine per un importo di 3.200.000 euro, che ci rendiamo non per rifare l'immobile, per rifare l'impiantistica, ricambi d'aria, per fare in modo che possa garantire la sua agibilità. 3.200.000 euro. Speriamo che nell'esecutivo non ci siano modifiche in termini di valori. Mettiamo 50.000 euro per l'intero rifacimento dell'impianto elettrico di Possaccio e 50.000 euro per la parte del riscaldamento di Renco, compreso la caldaia. E abbiamo già pronto un progetto di 199.000 euro che vediamo di andare a finanziare con l'avanzo vincolato del 2024, degli anni passati, per il rifacimento della tribuna della pista di atletica, altra che non è a norma. Quella è stata costruita su una platea senza fondamento, è sulla, come se fosse sulla sabbia. Capite quale pericolosità può avere? L'abbiamo chiusa all'utilizzo, perché col carico, se dovesse esserci un carico, il rischio è di un ribaltamento, per cui è chiusa. E su cui abbiamo già il progetto 191.000 per questo tipo di intervento. Ecco, quindi impianti sportivi, quindi sport, non ho citato il progetto dello stadio campo e quattro spogliatoi, che è già in fase esecutiva per 2 milioni di euro. 2 milioni, questa è la parte impiantistica sportiva. Ho parlato dell'edilizia dell'ERP, e ho parlato di altri interventi che stanno per partire. Entro fine anno verranno messi a terra, cioè partiranno cantieri per circa 14 milioni.
0: Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Martoccio.
4: Grazie, vicepresidente. Ma no, prendo la parola dopo il sindaco semplicemente perché mi aspettavo che dopo l'intervento del collega Brezza ci fosse una spiegazione un po' più concreta sul futuro dell'ex artigiana. Proprio collegandomi alle interpellanze che facevo precedentemente, mi chiedo, con tutti questi soldi che stiamo investendo sull'artigiana, non, i cittadini non hanno una spiegazione chiara di, che, di cosa ci si vuole fare in questa artigiana. È stato detto una discoteca, è stato detto una balera, è stato detto un posto dove anziani e giovani stanno insieme. Diciamo, bello a dirlo, vorrei proprio capire come si struttura. Diciamo che le idee sono tante, confuse, per così tanti soldi investiti. E io vorrei capire cosa andiamo a mettere dentro quell'ex artigiana, perché non è che si è contrari così a priori, però di fronte a tutti questi soldi non vediamo delle spiegazioni e non va bene. Quindi io chiedo da parte del consigliere delegato o del sindaco di avere queste. Quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria dell'ERP, siamo stati i primi in questo consiglio comunale a parlare di emergenza abitativa, a parlare di manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo fatto delle proposte, ci sono state cassate quasi sempre, però io colgo con favore il fatto che voi abbiate cambiato idea su questo tema, perché è per noi di grande importanza. Mi chiedo però sempre questo sottolineare i problemi con ATC, io vorrei capire di quali problemi stiamo parlando, perché anche quando avevo fatto la proposta sempre una variazione sulla manutenzione straordinaria, mi avete detto che ATC cioè erano troppi soldi da dare ad ATC in mano per gestire, perché ATC non sarebbe riuscita a gestirla. Sembra un po' assurdo. Vorrei capire quali sono in questo momento i rapporti con ATC, perché mi risulta che il presidente sia una nota persona molto legata al vostro mondo, che avete eletto anche in un'azienda locale. Quindi vorrei capire quali sono questi rapporti. Ci parlano i problemi con ATC, ce li hanno anche i cittadini, e mi sembra, almeno da quanto dicono, che anche questa amministrazione non risponda. Quindi è bene chiarire questi rapporti. Ci dicono che ATC dia delle spese e non dia giustificativi da 2 anni a questa parte, e che ATC non dà risposte, che stanno facendo una battaglia. Alcuni cittadini hanno anche smesso di pagare la quota proprio per cercare queste spiegazioni, perché i cittadini hanno bisogno di giustificazioni sulle spese che hanno. E ci dicono anche che questa amministrazione non sembra aver preso sul serio la questione. Quindi io mi chiedo quali sono i rapporti con ATC che ha questa amministrazione, perché dite che ATC non può gestire queste quote di denaro, perché i lavori fanno fatica, solo per dire, perché noi non siamo contrari a priori, ma cerchiamo sempre di dare soluzioni ai bisogni dei cittadini, prediligendo sempre la via istituzionale, perché ogni volta che c'è un problema io dico sempre di andare prima dagli assessori competenti e poi di rivolgersi in caso alla minoranza. Grazie
0: consigliere Martoccia. Ci sono altri interventi? Allora direi di passare alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Ricca.
1: La nostra dichiarazione di voto è chiaramente favorevole alla manovra, per tutto quanto abbiamo prima espresso.
0: Grazie consigliere Ricca. Mettiamo i voti. Perfetto, allora possiamo mettere i voti. Allora, chi è favorevole? Verbania Futura, abbiamo Leali con Verbania, Fratelli d'Italia. Chi è contrario? Il PD e Verbania si prende cura. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Perfetto. All'unanimità abbiamo l'immediata eseguibilità. Perfetto, allora. Per quanto riguarda il punto 9, mancando i proponenti non lo trattiamo. Passiamo al punto successivo. Ecco, per quanto riguarda... Ecco, prego consigliere Brezza.
2: Se posso, presidente, solo sull'ordine dei lavori. In quanto proponenti del punto all'ordine del giorno numero 9, che è stato depositato il 20 giugno, numero 10... che è stato presentato il 20 giugno 2025, quindi sostanzialmente un anno fa, Noi abbiamo in serata inviato insomma al protocollo un ordine del giorno aggiornato rispetto alla situazione, perché era un ordine del giorno che poneva l'attenzione del Consiglio Comunale riguardante alla situazione in Medio Oriente, che ovviamente ci sembra insomma assurdo, e anche sarebbe veramente fuori luogo discutere con tematiche risalenti a 12 mesi fa, e quindi in questo senso ritireremmo l'ordine del giorno al punto 10, aggiornando all'ordine del giorno che verrà aggiunto in coda nella prossima seduta, che sarà discusso invece aggiornato con la situazione attuale. Non so se mi sono spiegato, grazie. Okay.
0: Perfetto, grazie consigliere Brezza, allora lo riproponiamo in coda agli altri punti. Viene ritirato questo punto e ovviamente viene sottotitolato. Grazie. Allora, passiamo all'ordine del giorno. Scusa, prego consigliere Ricca.
1: Ecco, funziona. Quindi sì, ho colto e quindi apprezzo, e quindi anche il nostro, che avremo discusso contemporaneamente, lo facciamo slittare, insomma. Ecco.
0: Ok. Consigliere, in pratica il punto 13.
1: Che venga rinviata anche la discussione dell'ordine del giorno nostro, che era quello sempre su Gaza, che è il numero 13 e il numero 13.
0: Grazie, consigliere Ricca. Passiamo al punto numero 11, l'ordine del giorno del gruppo consigliare. Ecco, in questo caso, non essendoci il proponente.

0: urbana, che gli alberi, oltre a produrre ossigeno e assorbire anidride carbonica, svolgono funzioni fondamentali per il benessere della comunità, mitigano l'inquinamento acustico atmosferico, riducono le temperature estive, proteggono il suolo, favoriscono la biodiversità, migliorano la qualità paesaggistica e offrono benefici psicofisici documentati da numerosi studi scientifici, che diverse città italiane ed europee hanno già avviato programmi di forestazione urbana come risposta concreta alla crisi climatica e come strumento di riqualificazione ambientale e sociale degli spazi urbani. Che la legge numero 113 del 29 gennaio 1992 stabilisce l'obbligo per i comuni di residenza con popolazione superiore a 15.000 abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato o minore adottato, sottolineando il valore simbolico e ambientale della piantumazione come responsabilità istituzionale e comunitaria. Considerato Verbania, città che già si caratterizza per la sua vocazione naturalistica e paesaggistica e deve rafforzare ulteriormente la propria identità di città verde attraverso un piano pluriennale di piantumazione, considerato che la proposta di redigere un piano per la piantumazione di 1.000 alberi a Verbania costituisce un obiettivo ambizioso, ma realistico, capace di generare benefici ambientali, sociali ed economici nel medio-lungo periodo, che tale piano dovrà prevedere l'individuazione delle aree più idonee, l'analisi delle specie arboree più adatte al contesto urbano e la definizione di un cronoprogramma di attuazione pluriennale, tenendo conto anche dei costi e delle possibili fonti di finanziamento, comprese risorse regionali, nazionali ed europee. Il Consiglio Comunale di Verbania si impegna, il Sindaco e la Giunta, in primo luogo, a predisporre, con il supporto degli uffici tecnici competenti in collaborazione con esperti del settore, un piano di piantumazione di 1.000 alberi a Verbania entro la fine del prossimo anno. C'è scritto 2026, è un po' vecchio. A individuare e mappare le aree pubbliche e private ad uso pubblico idonee alla piantumazione, privilegiando scuole, parchi, strade, lungolaghe, aree di pertinenza dei servizi pubblici e zone a maggiore criticità ambientale. A definire le specie arboree più adatte al contesto climatico, paesaggistico e urbano di Verbania, favorendo varietà autoctone capaci di resistere ai cambiamenti climatici, e a programmare interventi di manutenzione e cura delle alberature, affinché la piantumazione non si riduca a mero gesto simbolico, ma diventi azione strutturale e duratura. A ricercare forme di finanziamento attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, nonché coinvolgendo associazioni, fondazioni, realtà scolastiche e cittadinanza in iniziative di volontariato ambientale, per esempio iniziative tipo Adotta un albero. A questo proposito si cita, a titolo esemplificativo, il bando regionale Bando Rinaturalizzazione Suoli Degradati, fondo per il contrasto del consumo di suolo. Per ultimo, a presentare al Consiglio Comunale con cadenza annuale una relazione sullo stato di avanzamento del piano, sulle aree interessate e sugli alberi piantumati. Grazie.
1: Grazie, consigliere Martoccia. Aprirei, ci sono altri interventi? Ok, perfetto, do la parola all'assessore Chiappa.
2: Grazie Presidente. La piantumazione di un numero fisso di alberi, in questo caso 1.000, come chiedete voi, non ha molto senso, in quanto occorre fare tutta una serie di valutazioni su dove eventualmente piantumare, sulle risorse economiche disponibili, sulla manutenzione degli stessi e sulla necessità di operare con una quantità già così ben definita. Ricordo che Verbania risulta dall'ultima classifica Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente avere una dotazione di 13 alberi in zone pubbliche ogni 100 abitanti, che è un numero soddisfacente. E contando tutte le zone boschive che gravitano intorno alla città, sicuramente è un elemento ancora più soddisfacente. Ancora meglio risulta il verde accessibile in area urbana, che è di 27,3 metri quadri per abitante. Altra informazione che è giusto evidenziare è l'operazione con la quale si sta tentando, ma l'agronomo non ne è certo, di salvare il salice piangente del Parco Besozzi Benioli di Intra, oltre ad altre due operazioni che hanno consentito fino ad oggi di salvare il canfora in Piazza Gramsci e la canfora vicino al mausoleo Cadorna, sul lungolago di Pallanza, con costi sicuramente elevati. Tutto ciò per evidenziare quanta attenzione ha la nostra amministrazione per la cura del verde. Gli uffici stanno lavorando per mappare e censire con un elaborato

0: una cartografia complessiva con l'ubicazione delle piante al fine di predisporre un piano di gestione del verde. Esiste al momento un regolamento comunale per la tutela del verde di uso pubblico, di proprietà privata e del patrimonio arboreo, che dovrà essere aggiornato. Terminata questa fase, occorrerà poi lavorare su un piano comunale del verde che tenga conto di tutto questo, ma occorrerà del tempo e molto, ma molto lavoro. Sul punto 3 sicuramente verranno prese in considerazione maggiormente le specie autoctone capaci di resistere ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il punto 4, che riporto, a programmare interventi di manutenzione e cura delle alberature affinché la piantumazione non si riduca a mero gesto simbolico, ma diventi azione strutturale e duratura. Queste sono indicazioni obbligatorie con i nuovi CAM, che sono i criteri ambientali minimi, su cui gli uffici stanno lavorando e che vengono sempre riportati nelle gare di appalto o di affidamento. Sul punto 5, in riferimento alla ricerca di forme di investimento, ad esempio attraverso bandi regionali, attualmente gli uffici non sono in grado di gestire e si valuterà se chiedere una consulenza esterna. Comunque la nostra amministrazione sta ugualmente procedendo in questo senso. Ricordo che ad oggi si è solo all'inizio per poter arrivare ad un futuro piano del verde, perché quasi nulla è stato fatto dalle precedenti amministrazioni. Ricordo inoltre che per quanto riguarda le potature, la precedente amministrazione negli ultimi 6 anni ha investito una media di circa 70.000 euro all'anno, mentre la nostra amministrazione lo scorso anno ha investito 120.000 euro e quest'anno investirà 280.000 euro. Tutto questo per evidenziare l'attenzione per il verde che ha la nostra amministrazione. Tutte le ragioni e considerazioni che ho appena esposto, invito il Consiglio Comunale a respingere tale mozione. Grazie.
1: Grazie Assessore Capra. Perfetto, prego Consigliere Brezza.
2: Sì, grazie, ma solo poche parole per sottolineare il sostegno all'ordine del giorno presentato dal collega Martoccia. Permette all'Assessore Capra una battuta: se per opporsi a un ordine del giorno che parla di piantumazioni si sottolineano le cifre in bilancio dedicate alle potature, probabilmente diciamo non si è compreso di cosa si sta parlando, oppure così ci si appende ai numeri un po' strumentalmente. Detto questo, in realtà, al netto della ormai diciamo abbastanza nota tendenza dell'assessore Capra a intendere i suoi interventi in Consiglio Comunale solo in senso provocatorio, però dalle sue parole in realtà si evince un'adesione di fondo all'impianto generale, visto che sottolinea l'importanza, pur non comprendendola fino in fondo probabilmente dal punto di vista ovviamente della sua azione politica, però l'importanza di questo tipo di tematiche. Noi riteniamo invece che, io sono d'accordo su una cosa in particolare che ha detto l'assessore Capra, questo tipo di interventi prevede, e la modalità dell'ordine del giorno purtroppo non permette di diciamo così entrare più di tanto nel merito, prevede un lavoro molto approfondito, molto serio, da parte ovviamente di chi amministra, da parte anche degli uffici. La nostra idea era quella di sottoporre un elemento di riflessione al Consiglio Comunale per capire eventualmente anche insieme che tipo di percorso fare. Riteniamo quindi che la validità delle proposte che abbiamo messo sul tavolo, che possono essere aggiornate, modificate, integrate, ma comunque rimangono delle proposte importanti rispetto all'obiettivo che è poi quello di mantenere quei numeri di cui parlava l'assessore Capra, perché è vero che la città di Verbania per fortuna è in testa alle classifiche nazionali rispetto a quelle variabili, però è anche vero che quei numeri non sono dati una volta per sempre e soprattutto sono numeri importanti che è giusto rivendicare come comunità in senso più ampio, però sono anche numeri che a volte tradiscono diciamo così un po' la logica della media di Trilussa, nel senso che effettivamente Verbania gode di polmoni verdi molto ampi che tutti possiamo vedere e che quindi alzano quelle medie, ma poi a volte quei grandi polmoni non sono sempre diciamo suddivisi in maniera equa rispetto poi al contesto urbano dove le persone effettivamente vivono e in qualche modo generano le loro relazioni sociali, di lavoro e quant'altro. Quindi Questo per dire che non basta semplicemente, per quanto sia condivisibile, attenzionare i cittadini sul fatto che Verbania è una città con una forte presenza di verde pubblico urbano, non basta però citare solo quei numeri, perché invece il richiamo che vogliamo fare a tutti, a prescindere da chi sta amministrando in questo momento, è quello di un'attenzione maggiore alla luce del fatto che oggi viviamo tempi di cambiamento climatico e anche gli interventi, diciamo, che devono fare le amministrazioni sono di maggior sensibilità. Se c'è la volontà di entrare nel merito, magari di vederci in una commissione al di là diciamo delle discussioni fatte in Consiglio Comunale, ci troverete senz'altro disponibili e favorevoli a fare un ragionamento su come impostare quel lavoro che a tratti ha tratteggiato l'assessore questa sera. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Ci sono... Oh, perfetto, prego consigliere Ricca.
3: Sì, quindi ascoltato con attenzione quanto ha riferito l'assessore e appunto mi ha colpito, ma diciamo che si poteva anche non dire perché è la percezione, ce l'abbiamo tutti, no? Ma dall'ultima classifica ecosistema urbano 2025 di Legambiente, Verbania ha una dotazione di 13 alberi in zone pubbliche ogni 100 abitanti, quindi mi sembra che ci sia, voglio dire, una dotazione di verde urbano presente nella nostra città veramente eccezionale, ma la percezione ce l'abbiamo tutti. Poi bisogna fare sempre tantissimo e di più per, come dire, rendere le nostre città, la nostra città, sempre più green, sempre più verde. Il verde è importantissimo, però credo che questo nella nostra città non sia oggi il problema dei problemi da risolvere. Poi non mi ricordo dove avevo letto e comunque il piano del verde, forse ne parlavamo con l'assessore qualche tempo fa, su 112 capoluoghi mi sembra che solo in 12 di essi c'è un piano del verde, diciamo, come la legge vorrebbe, appunto, come la legge impone in sostanza, ma c'è l'impegno da parte dell'amministrazione a redigerlo, ovviamente con tutti i tempi che gli uffici avranno, proprio perché nelle precedenti amministrazioni mi sembra che nulla si sia fatto sul punto. Quindi apprezziamo la disamina che ha fatto l'amministratore e dichiariamo il nostro voto contrario all'ordine del giorno proposto dal Partito Democratico, Verbania ti prende cura.
1: Grazie consigliere Ricca. Ci sono delle altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Martoccia.
4: Vabbè, ci troviamo nel giorno della marmotta, anche oggi bocciato un ordine del giorno che dice semplicemente, ovviamente mi fa ridere anche doverle dire queste cose, non si sta parlando di veramente 1000 alberi, è una cifra esemplificativa, cioè per dire piantiamo più alberi, poi va bene, si può dire no, ma Verbania è già pieno di alberi, non è il grande problema di Verbania, grazie. Grazie veramente, perché non si sapeva. No, si può fare di più, si può fare di più. Adesso in tante molte città si sta parlando di depaving, si sta cercando di creare più verde all'interno delle città e come sempre questo consiglio comunale arranca su motivazioni che non stanno né in cielo né in terra, si parla di piantumazioni, tutto questo per dire bocciamo un altro ordine del giorno. Mi sono veramente stufato, un po' stancato, presenteremo un altro ordine del giorno, probabilmente ne presenterò uno dove chiedo di piantare una margherita e spero che verrà accettato, anche se non è il grande problema di Verbania. Stento veramente a credere che un giorno possa venire accettato un ordine del giorno da parte della minoranza, ecco, però tutto può succedere anche di convocare un consiglio comunale per l'elezione del presidente, non riuscire neanche ad eleggerlo, succede a tutti, capita, e quindi niente, ovviamente il nostro voto è favorevole, pensavamo di poter trovare un fronte comune su un tema così semplice, ma a quanto pare moriremo speranzosi.
1: Grazie consigliere Erika, prego signor sindaco.
5: Solo per specificare cos'è un ordine del giorno e nel momento in cui è approvato o respinto, è facile per chi è minoranza proporre e impegnare il sindaco e la giunta. Difficile è poi garantire le cose che si dicono, 1000 alberi, Anche perché se poi questo impegno non viene rispettato per ragioni varie, perché c'è un problema economico, perché non ci sono le risorse sufficienti, voi sareste i primi a puntare il dito sul sindaco e la giunta che non sono stati in grado di fare ciò che il Consiglio li ha impegnati a fare. E noi abbiamo il dovere di governare, non di dire sì e poi di non fare le cose, ma lo diciamo con realismo, perché sappiamo quanto è difficile, ma probabilmente avendo governato questa città, il vostro partito, per decenni, sa cosa significa governare rispetto a cosa significa fare minoranza. E allora gli ordini del giorno, che sembrano belle parole, ma quando c'è scritto impegno un sindaco e la giunta, quell'impegno, dopodiché voi ci chiedete conto, l'avete rispettato? No, quindi non rispettate ciò che il Consiglio vi ha detto di fare. Capite? Cadere in questa trappola è pericoloso per chi deve governare. E allora preferiamo assumerci la responsabilità di farlo nel rispetto delle anche disponibilità che noi dobbiamo tenere in considerazione. E parlare di 1000 alberi, detto così, traduciamolo in risorse, non sono proprio noccioline. E non è solo quello: individuare e mappare le aree pubbliche e private d'uso pubblico idonee alla piantumazione, strade, lungolaghe, aree di... cioè, non è proprio un impegno da niente. C'è un impegno che quando si governa bisogna valutarlo tenendo conto la responsabilità di governo della città. È per questo che diventa difficile poter accettare ordini del giorno che vogliono essere impegnativi come questo. È semplicissimo la ragione. Non è il no sul principio, ma qui è il no su applicare alcune cose di cui si chiede l'impegno. E quando il Consiglio Comunale impegna, c'è il dispositivo dell'impegno. Vorrei che sia molto molto chiaro, altrimenti sembra sempre il leitmotiv è siete contrari. No, noi abbiamo la responsabilità di governare, e la responsabilità di governare vuol dire prendere un bilancio e gestire quel bilancio che abbiamo per poter cercare di soddisfare il più possibile i bisogni dei cittadini, e quindi con l'elasticità che è necessaria a chi deve governare. Queste sono le ragioni, null'altro rispetto a questo.
1: Grazie signor sindaco. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io passerei alla votazione. Ah, perfetto, prego consigliere Brezza.
2: Sì, grazie. Per dichiarare il nostro voto favorevole all'ordine del giorno e per in qualche modo non interloquire ovviamente, ma diciamo rispondere a quanto è stato affermato dal sindaco, nel senso che ovviamente l'intervento che vuole richiamare ad una rigida applicazione dell'approccio normativo governativo, amministrativo di governo, ovviamente, così come il sindaco giustamente richiama l'importanza degli impegni che vengono assunti in sede di consiglio comunale verso la giunta, è altrettanto possibile da parte della maggioranza questa sera presentare degli emendamenti al testo e modificare in una direzione magari meno impegnativa verso la giunta il testo stesso. Quindi se ci fosse la volontà, o ci fosse stata, perché mi pare che la tendenza sia già chiara, di modificare questo ordine del giorno integrandolo con proposte più all'altezza, o forse più confacenti a quelli che voi ritenete possono essere degli obiettivi concreti da raggiungere in questo ambito, avreste potuto sicuramente farlo e votare il vostro ordine del giorno. Peraltro noi avremmo in qualche modo ci saremmo adeguati, forse avremmo anche votato all'unanimità un testo, oppure un'altra modalità che di solito vi è molto comoda, presentare un ordine del giorno fotocopia modificando sostanzialmente il deliberato. Questo per dire che non c'è bisogno di ricordare ai consiglieri comunali qual è il livello di impegno che ci si assume quando si approva un ordine del giorno. Lo sappiamo bene, presentiamo una proposta nella speranza, che sappiamo essere ambiziosa, nella speranza di poter aprire un dibattito dentro il quale magari la maggioranza, entrando nel merito, emenda il deliberato e fa suo un testo che ritiene più alla portata degli impegni che si può assumere. In questo modo invece si in qualche modo declama una concretezza derivante dalla vostra capacità di governare, ma in realtà nei fatti non si assume alcun impegno con i cittadini con riferimento a questo tema. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Se non ci sono altri interventi di dichiarazione di voto, io passerei alla votazione. Però chi è favorevole? Allora, tutto il PD e Verbagna si prende cura. Chi è contrario? Verbagna Futura, Fratelli d'Italia e Leale con Verbagna. Passiamo al punto successivo. Abbiamo l'ordine del giorno del gruppo consigliare Partito Democratico e Verbagna si prende cura in merito all'attivazione della conferenza dei sindaci presso la TC Piemonte Nord. Prego consigliere Eric. Beniamino, scusi Brezza.
2: Niente. Grazie presidente. Allora, premesso che le agenzie territoriali per la casa sono enti pubblici di servizio non economici ausiliari della regione Piemonte dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale e amministrativa contabile, esse attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale ed esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale. Premesso che con legge regionale 29 del 2014 il Consiglio regionale ha ridotto il numero delle ATC da 7 a 3, in questo caso passando da TC Piemonte Nord, componente per competente per i territori di Novara, Verbano Cusio Osso, La Biella e Vercelli, ATC Piemonte Centrale, ATC Piemonte Sud, subentrata alle precedenti ATC di Alessandria, Asti e Cuneo. Premesso altresì che con deliberazione nel numero 34 del 23 dicembre del 2024 il Consiglio regionale del Piemonte ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATC per la Casa del Piemonte Centrale e con successiva deliberazione la Giunta regionale ha nominato i presidenti e vicepresidenti dell'ATC piemontesi, considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale con riferimento alle ATC è istituita presso ciascuna ATC una conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale recanti nel rispetto ambito territoriale, ricadenti nel rispettivo ambito territoriale, e considerato inoltre che tale conferenza definisce gli indirizzi generali cui è conferita l'attività dell'agenzia, esprime parere obbligatorio sul conseguimento degli obiettivi e sulle relazioni del revisore legale e la partecipazione alle sedute non comporta compensi né rimborsi spese, appreso che nella seduta congiunta delle commissioni 1 e 2 del Consiglio regionale relativa alle consultazioni sul disegno di legge numero 107 recanti appunto materie riguardanti la disposizione per la valorizzazione del patrimonio, è stato evidenziato che la conferenza dei sindaci risulta attiva presso la TC Piemonte Orientale e la TC Piemonte Sud, ma non presso la TC Piemonte Nord. Contestato che lo statuto della TC Piemonte, constatato che lo statuto della TC Piemonte Nord, redatto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2010, come modificato successivamente, prevede all'articolo 13 la costituzione della conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale e che la conferenza è presieduta a rotazione ogni 20 mesi dal sindaco o da un suo delegato di uno dei comuni capoluogo ed è convocata in accordo con il presidente della TC che ne cura anche la segreteria. Evidenziato inoltre che la conferenza dei sindaci rappresenta uno strumento fondamentale di indirizzo, confronto e verifica per i vertici della TC e in vista delle modifiche alla legge regionale 3 del 2010 la conferenza costituisce un interlocutore chiave per ciascuna TC e per la regione Piemonte utile alla definizione delle priorità e delle esigenze territoriali, impegna il sindaco e aggiungo il Consiglio Comunale ad attivarsi presso il presidente della TC Piemonte Nord affinché venga costituita la suddetta conferenza nel rispetto della normativa vigente. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Ci sono interventi? Prego consigliere Ricca.
3: Sì, grazie. Dunque, abbiamo interpellato proprio su questa richiesta il presidente dell'ATC. Qui abbiamo rivolto, diciamo, la domanda se fosse o meno stata istituita la conferenza dei sindaci. E leggo la nota che ci ha mandato, insomma. La conferenza dei sindaci è stata istituita a seguito dell'approvazione della legge regionale 3/10 e la sua organizzazione e il suo funzionamento sono previsti in apposito disciplinare che all'articolo 4 prevede che la stessa sia presieduta, per quanto riguarda il quadrante di competenza TC Piemonte Nord, dal sindaco di Novara per 20 mesi e poi successivamente per identico periodo da quello di Biella, Verbagna e Vercelli a turno. La conferenza è convocata dal presidente in carica o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. Il suddetto disciplinare e la conseguente nomina del presidente della conferenza nella persona del sindaco di Novara ed i nominativi della rappresentanza della conferenza sono stati deliberati nella prima convocazione avvenuta ad opera del presidente di ATC Piemonte Nord, dottor Giuseppe Genoni, il 9 febbraio 2017. Da allora la conferenza si considera costituita e non deve essere ricostituita ad ogni rinnovo del CDA di ATC. La seconda riunione, avente ad oggetto principalmente a decadenze conseguenti la morosità degli inquilini e gli interventi manutentivi, si è tenuta il 27/7/17. La terza ed ultima riunione si è tenuta il 13/6/2018 ed aveva ad oggetto la situazione economica di ATC, le convenzioni con i comuni e la morosità. Da allora non è più stata convocata dal presidente in carica né dai comuni ai sensi dell'articolo 5 del disciplinare. Attualmente, in base al principio di turnazione, il presidente della conferenza dei sindaci è il sindaco di Biella, che durerà in carica fino al 9 febbraio 2027. Il prossimo, sino al 9 ottobre 28, sarà quello di Verbania. Da quanto scrive il presidente di ATC, la conferenza dei sindaci è quindi presente, è stata istituita, non occorre che al cambio di CDA venga rinnovata e deve operare. Quindi oggi il suo presidente, abbiamo detto, è il sindaco di Biella, che dovrà eventualmente, a richiesta oppure sulla base delle norme regolamentari, convocarla. Sulla base di quanto detto, credo che, diciamo, il vostro ordine del giorno o lo ritirate o noi proponiamo che venga votato, venga rigettato, insomma.
1: Grazie consigliere Ricca. Prego consigliere Brezza.
2: Grazie, ma allora ovviamente noi non ritireremo l'ordine del giorno, perché la lettera dell'avvocato Marchioni descrive un quadro che non è corrispondente alla realtà in questo senso. Ovviamente essendo anche datato l'ordine del giorno, ma meno degli altri, comunque in ogni caso anche noi abbiamo chiesto agli uffici regionali se vi fossero stati degli aggiornamenti dopo questa commissione che ho citato nella seduta del 30 ottobre 2025. In realtà, nonostante poi la discussione sulla legge, sull'aggiornamento della legge regionale con riferimento all'ERP sia andata avanti, non vi è stata nessuna modifica o aggiornamento rispetto all'informazione che era stata condivisa in seno a quella commissione, cioè del fatto che quella la commissione, che per noi è molto importante, che peraltro ci tengo a ribadirlo non ha nessuna coloratura politica ma anzi è prettamente amministrativa e dovrebbe essere assoluto interesse delle amministrazioni, soprattutto dei comuni capoluogo del Piemonte Nord, perché è il luogo, visto che anche in questo consiglio comunale si è parlato delle difficoltà di dialogare con ATC, è il luogo formale nel quale tutte le eventuali problematiche potrebbero essere affrontate. A noi risulta, al netto delle formalità, cioè vale a dire se questa commissione non debba essere ricostituita oppure si consideri costituita all'atto dell'approvazione della legge regionale, che però la sua operatività non sia stata garantita, come in qualche modo ha confermato l'intervento del consigliere Ricca. E quindi riteniamo che questo ordine del giorno sia comunque utile per spingere, diciamo, per dare anche un mandato pieno al sindaco di Verbania, magari un'unanimità del consiglio comunale, per esigere che un istituto così importante venga non solo eventualmente istituito o reistituito sulla base di quello che è stato detto dal presidente, ma soprattutto convocato. E ovviamente se è presieduto dal sindaco di Biella, immagino che non avrà problemi il sindaco di Verbania a interloquire con il suo collega, e immagino anche che il dossier riguardante ATC nel nostro territorio, non solo peraltro per la città di Verbania ma parlando anche al presidente della provincia, è molto ricco, e quindi sarà sicuramente interesse da parte del sindaco chiedere la più urgente convocazione di questo organismo per affrontare i tantissimi temi che riguardano le problematiche dell'edilizia del residenziale pubblica, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente nel nostro territorio. Quindi l'ordine del giorno secondo noi invece è importante che venga messo ai voti, ed è anche importante che abbia un voto favorevole proprio per gli obiettivi del tutto concreti, pragmatici, amministrativi di vicinanza alle persone che vivono in alloggi ERP nel nostro territorio, e quindi riteniamo che sia importante ribadirlo anche in questa sede. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Prego signor sindaco.
5: Sì, per al di là delle premesse del vostro ordine del giorno che cita la legge 3 bla bla bla, ma il dispositivo dice impegna il sindaco ad attivarsi presso il presidente dell'ATC Piemonte Nord affinché venga costituita la conferenza dei sindaci nel rispetto della normativa e dell'articolo 13 dello statuto dell'agenzia territoriale. Se la legge 13 già mi dice il presidente ATC che è costituita, come fa il sindaco a chiedere al presidente di costituire qualcosa che è già costituito? No, scusatemi, cioè, prendo la patente dovesse, non succede perché nessuno mi, il consiglio se no, non mi impegna e quindi il problema non c'è, ma è chiarissimo, il dispositivo dice questo, il vostro dispositivo che voi voterete, che noi non voteremo, dice questo, per cui chiedete di fare qualcosa, di istituire qualcosa che è già istituita. E come prima elencava, leggeva il mio capogruppo, è anche, come dire, disciplinata la stessa la commissione, la conferenza dei sindaci, partita da, ed è partita con presidente che era ancora il predecessore dell'avvocato Marchioni, era Genoni, mi pare era espressione del PD se non sbaglio, il presidente Genoni di Novara, ma e dice come deve essere attualmente il sindaco di Biella, il prossimo quarto è il sindaco di Verbania, chiunque esso sia. Sono i quattro sindaci del quadrante. È partito Novara, poi c'è Vercelli, Biella e Verbania. Questa è che è già costituita, quindi può lavorare in qualsiasi momento, basta che il presidente, il collega sindaco di Biella, dovesse ritenere utile convocarla o qualcuno gli chiede di convocarla con specifico ordine del giorno. Era proprio per specificare che cosa si chiede di votare, un qualcosa che già c'è.
1: Grazie signor sindaco. Prego consigliere Brezza.
2: No, grazie presidente, ma allora a questo punto è interesse dei nostri gruppi presentare un emendamento al deliberato che vado a leggere perché è molto breve. Alla parte dell'impegno proponiamo che la frase prevista dalla parte dell'impegno, quindi ad attivarsi presso il presidente della TC Piemonte Nord affinché venga costituita la conferenza dei sindaci eccetera eccetera, venga modificata con le seguenti parole: ad attivarsi presso il presidente della TC Piemonte Nord e presso il sindaco della città di Biella affinché venga convocata la conferenza dei sindaci nel rispetto alla normativa vigente dell'articolo 13, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Grazie.
2: A lei.
1: Grazie, consigliere Brezza. Prego, consigliere Ricca.
3: Mi va bene, no, l'emendamento, perché ovviamente va nel senso di quello che abbiamo detto. Ma no, è generico, però, cioè, mi permetto solo di dire dovrebbe essere convocata, cioè noi possiamo dire convochiamola, o meglio sollecitiamo il presidente della conferenza a convocarla, ma su un ordine del giorno, cioè non so se mi sto spiegando, ci vorrebbe o che voi proponiate, ecco, di convocarla su uno specifico ordine del giorno, che credo che questo sia necessario.
2: Prego. Se il presidente mi consente, interlochiamo, ma solo per dire. Allora, credo che i problemi con riferimento alla TC siano talmente tanti che se vogliamo mettere giù un ordine del giorno finiamo domani sera. Immagino che l'amministrazione, l'assessore Zucco, il sindaco, chiunque di voi sia a conoscenza. Se volete io vi propongo anche un ordine del giorno che è il seguente: problematiche del patrimonio ed edilizia residenziale pubblica di proprietà di ATC o in gestione ad ATC sul territorio del comune di Verbania. Generico anche questo, se volete possiamo dire con particolare riferimento alla via, cioè, ma credo in questo senso noi in qualche modo vi diamo anche un ampio mandato, facciamo una legge delega, così per usare un termine ovviamente non appropriato in questo termine, ma per capirci, decidete voi l'ordine del giorno, perché i problemi sono talmente tanti che sicuramente tutti andranno bene da affrontare in quella sede. Però se serve noi presentiamo anche un ulteriore emendamento, ecco. Poi se il tema è la concordanza con le premesse, per seguire questa sera il sindaco che, diciamo così, si è dilettato nel darci la spiegazione dell'importanza sull'impegno, credo che tutto sommato, se l'impegno viene modificato in questo senso, vengono meno anche le premesse con riferimento della mera costituzione. Cioè, quindi siamo sull'impegno. L'ordine del giorno decidetelo voi, i problemi sono molti. Se c'è l'interesse a far convocare questa commissione, credo che ci possiamo intendere.
1: Grazie. Un attimo che do la parola al signor sindaco.
5: Siccome l'ultima riunione del 13 giugno 2018, cioè 2018 parliamo, per cui 8 anni fa l'ultima, l'oggetto era la situazione economica di ATC, le convenzioni con i comuni e la morosità, perché non può deve riguardare problematiche di quadrante, non specifico, perché altrimenti è inutile andare a chiamare altri 3 sindaci per parlare di una problematica che riguarda un'unica città, chiaramente. Per cui, ma se voi ritenete, io non ho problemi a chiedere al sindaco di Biella e al presidente UTC di convocare, visto che sono passati i tempi, una conferenza ponendo all'ordine del giorno ciò che il presidente di ATC ritiene utile da confrontarsi con i 4 sindaci.
1: Prego, consigliere.
2: Interesse, insomma, votare l'emendamento, votare l'ordine del giorno, noi siamo ovviamente favorevoli e ci permetteremo poi, in termini ovviamente di contributo, di portare, diciamo così, al sindaco quello che i nostri gruppi ritengono importante per il territorio. Ecco.

0: la conferenza prevista dall'articolo X-Planet con argomenti di un interesse che riguardano la tematica della.
1: Sì, sì, almeno lasciamo la parola a chiedere, ecco, solo così. Questo perché almeno diciamo se che concordare a chiedere che il presidente convochi eccetera, poi sul resto noi siamo d'accordo perché l'ODG sì, è del tutto d'accordo. Normale che sia su questo, condividiamo, cioè ovvio che non può essere sulla sola città di Verbania, poi ciascun sindaco porterà le questioni riguardanti il proprio territorio, cioè, questo a noi va bene, noi va bene, a noi va bene, credo che il segretario magari voglia avere con più precisione il testo, però a noi va bene insomma.
2: Grazie consigliere Brezza. Vuole prego consigliere Martoccia.
3: Facendo riferimento a quello di cui parlavamo prima, credo che a questo punto possiamo usare, cioè noi utilizziamo il Consiglio Comunale un po' come una costituente finalmente, andando oltre, cioè chiedendo, visto che è una richiesta veramente semplice, che il sindaco, e sono sicuro che riuscirà a farlo perché è assolutamente capace e competente, si impegni assieme alla Giunta a richiedere ovviamente al presidente di ATC la convocazione e non un semplice si invita, anche se, diciamo così, questo attaccamento alle parole mi sembra abbastanza giusto e non minuzioso.
2: Grazie consigliere Martoccia. Ci sono altri interventi? Però non parlate senza, prego.
1: Solamente.
2: Prego consigliere Brezza.
1: Non so se c'è il sindaco che sta scrivendo sì, il testo, sì, aspettiamo che il sindaco lo legga e sì, poi capiamo se abbiamo trovato l'intesa.
2: Sì, direi di aspettare qualche minuto che il sindaco mette giù un testo che poi lo possiamo condividere. Prego, signor sindaco. Signor sindaco.

0: signor sindaco.
1: Il Consiglio Comunale invita il sindaco a richiedere al presidente di ATC e al presidente della conferenza dei sindaci la convocazione della conferenza stessa istituita ai sensi dell'articolo X della legge regionale che poi citiamo, concordando con i colleghi sindaci dei comuni di Novara, Vercelli e Biella gli argomenti di comune interesse da discutere.
0: Prego.
2: Va bene, per noi va bene così il deliberato, diciamo, intendiamolo come un maxi emendamento che sostituisce l'ordine del giorno e integra l'ordine del giorno presentato.
0: Grazie consigliere Brezza.
3: Va bene.
0: Grazie consigliere Ricca. Prego consigliere Martoccia.
4: Ancora che ci si poteva esporre sull'essere impegna, ma non farò ulteriori polemiche o critiche, per me va assolutamente benissimo così e sono contento di come questo Consiglio Comunale abbia lavorato quest'oggi, perché siamo riusciti finalmente ad approvare, non ancora, ma lo faremo, approvare all'unanimità un qualcosa che fa il bene per i cittadini, si interessa a loro e cercherà di impegnare la Giunta in qualcosa di buono, quindi bene così, grazie.
0: Grazie consigliere Martoccia, a questo punto direi di mettere in votazione questo emendamento che va a sostituire il precedente. I favorevoli? Allora all'unanimità l'ordine del giorno è valido. C'è sempre una prima volta, si lavora meglio. Ok, direi di passare al prossimo ordine del giorno dei gruppi consigliari Partito Democratico Verbani si prende cura in merito alla difesa degli autori del quotidiano La Stampa e tutela delle relazioni del Verbano Così Occiola. Prego consigliere Brezza.
2: Sì, grazie presidente, chissà che magari sull'onda dell'entusiasmo si riesca, diciamo, a trovare una concordanza di vedute anche su questo ordine del giorno, e lo dico perché in realtà anche in questo caso la realtà è andata un po' oltre, diciamo, però rimane un'attenzione che secondo me questa città potrebbe avere e dovrebbe avere con riferimento alla situazione che vive la redazione nazionale della Stampa e tutto diciamo tutti i lavoratori che coinvolgono il quotidiano a cui siamo tutti legati in quanto cittadini piemontesi. Ci tengo a dire, non leggerò per intero l'ordine del giorno, ma ci tengo a dire due cose sostanzialmente. La prima è che ovviamente questo ordine del giorno era nato sull'onda anche diciamo dei fatti che erano avvenuti alla Stampa, vi ricorderete forse, nella città di Torino, e poi successivamente appunto la notizia della, anche un po' eclatante diciamo, della separazione storica della famiglia Agnelli, che ha sempre avuto, non sempre, ma insomma per moltissimi anni ha avuto la proprietà di quel giornale, e la scelta in qualche modo di svendere un quotidiano che per noi è un patrimonio così importante su tutto il territorio regionale, e che quella scelta avvenisse in assenza diciamo di un dialogo, di un confronto anche con il governo. Ovviamente questa è un'attenzione che noi intendiamo riservare, questa è la seconda cosa che voglio dire, diciamo il comparto della Stampa locale, quindi ovviamente parliamo della Stampa, ma sappiamo quanto è ricca e preziosa la rete di giornalisti locali che svolgono il loro lavoro nel nostro territorio e che tutti vanno tutelati ovviamente in egual misura. Tutto ciò posto, diciamo che l'ordine del giorno che viene presentato rappresenta alcuni aspetti che ovviamente sono stati superati, però oggi il gruppo si confronta con una nuova proprietà e noi riteniamo che sarebbe comunque importante sottolineare l'importanza che questa nuova proprietà nelle sue prime mosse decida di mantenere l'investimento che forse è quello più prezioso della Stampa sul nostro territorio, ovvero quello delle redazioni locali. Quindi non so se diciamo il vostro ordine del giorno in qualche misura può essere integrato con questa nostra proposta e giungere quindi ad una condivisione che a questo punto non si concentri più tanto sulla questione della proprietà, dal momento che la proprietà è già passata di mano, ma sull'attenzione ad un tassello così importante della nostra informazione locale, visto, e magari anche un accenno al fatto che in qualche modo appunto per noi è importante sostenere tutta la rete, la fitta rete di giornalismo locale, di informazione locale, che nel frattempo, tra le altre cose, anche una importante, la più importante emittente televisiva locale ha cambiato proprietà, e quindi appunto mi scuserete se non ho letto così pedissequamente l'ordine del giorno, però questo ordine del giorno apre una riflessione che forse può impegnare questo consiglio comunale ad esprimersi su un tema che anche a che fare con la nostra attività amministrativa e politica, perché ciò che noi facciamo e la qualità di come lo facciamo poi viene veicolato tramite la stampa, il giornalismo locale, che è un tassello importante nel contesto della libertà di informazione nel nostro paese. Grazie.
0: Grazie consigliere Brezza. Prego consigliere Ricca.
3: Ecco, io prendo la parola e discuto anche il nostro ordine del giorno, visto che diciamo l'argomento è il medesimo. E ovviamente sia il vostro che il nostro toccano dei temi importantissimi, no? Per la nostra convivenza sociale, cioè toccano il tema della libertà di stampa, della tutela dei lavoratori dell'informazione. Il nostro, ecco, era anche, perché diciamo quello vostro nasceva anche sull'onda del cambio, no? Della proprietà editoriale che in allora stava cambiando, perché è un pochino datato, e si diciamo concentrava molto diciamo su questo cambio di proprietà. Il nostro poi si allargava perché andava anche a richiedere una condanna di quegli atti di violenza nei confronti della stampa torinese che diciamo, vi ricordate tutti, il 28 novembre 2025 si verificò un grave episodio contro la sede torinese della stampa, quando un gruppo di persone che si staccarono dal corteo di solidarietà alla Palestina, poi identificate alla Digos, fecero irruzioni nei locali della redazione, lanciando letame, imbrattando muri, rovesciando tavoli e suppellettili e gridando slogan minacciosi contro i giornalisti e minacciando in questo modo la libertà di informazione. Ecco, il nostro si incentrava anche su questo elemento, che poi anche questo è attualissimo. Perché? Perché i giornalisti vengono quotidianamente minacciati, e non soltanto in Italia ma nel mondo intero, quindi devono essere tutelati anche da tutte le forme di violenza e di intimidazione nei confronti della libera informazione. Quindi il nostro ordine del giorno diciamo riprendeva anche questo aspetto. Io, se volete, lo vado a leggere, no? Per vedere se diciamo è possibile. Anche noi facevamo un accenno al gruppo GEDI, però ecco, se mi permettete lo leggo, tanto è brevissimo, una paginetta. Premesso che la libertà di stampa e di informazione costituisce un pilastro fondamentale della democrazia, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, stabilendo che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. I giornalisti e le giornaliste della stampa, sia a livello nazionale che nelle redazioni locali come quella del BCO, sono attualmente in agitazione contro la decisione del gruppo GEDI di cedere la stampa alle altre testate del gruppo, decisione che mette a rischio la continuità occupazionale e la qualità dell'informazione. La redazione del Verbania Ocusio Ossola, insieme alle altre testate del gruppo, rappresenta un presidio informativo essenziale per il territorio, garantendo ai cittadini il diritto all'informazione libera e plurale, fondamentale per il corretto funzionamento della vita democratica. Il 28 novembre 2025 si è verificato un grave episodio di violenza contro la sede torinese della stampa, quando un gruppo di persone, staccatosi dal corteo di solidarietà alla Palestina, hanno fatto irruzioni nei locali della redazione, lanciando letame, imbrattando muri, rovesciando tavoli, suppellettili, gridando slogan minacciosi contro i giornalisti e minacciando in questo modo la libertà di informazione. Tale grave episodio si è verificato proprio nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa della qualità dell'informazione democratica, libera e puntuale, rendendo ancora più grave l'attacco perpetrato. Come ha affermato il Presidente della Repubblica, ogni forma di dissenso espressa con violenza non appartiene alla Repubblica, ed il Presidente della Regione Piemonte Cile ha giustamente sottolineato che chi vuole intimidire l'informazione e la democrazia non riuscirà a farlo. Il Consiglio Comunale esprime dunque pubblicamente solidarietà a sostegno ai giornalisti e ai giornalisti della stampa, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel presidiare il diritto dei cittadini a un'informazione libera e professionale, manifesta piena solidarietà ed esprime il nostro sostegno alla scelta dei giornalisti e delle giornaliste della stampa, sia a livello nazionale che nelle relazioni locali come la nostra e il BPO, che sono in agitazione contro la decisione del gruppo GEDI di cedere la stampa e le altre testate del gruppo, riconoscendo la legittimità della loro protesta volta a tutelare la continuità occupazionale e la qualità dell'informazione territoriale. Condanna fermamente ogni forma di violenza e intimidazione contro le sedi giornalistiche e gli operatori dell'informazione, ribadendo che la libertà di stampa è un valore irrinunciabile della democrazia che deve essere tutelato con ogni mezzo istituzionale. Difende con determinazione il principio che l'informazione non può essere trattata come un semplice asset finanziario, ribadendo che il pluralismo informativo, la libertà di stampa e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono condizioni strutturali della vita democratica e vanno tutelati con ogni mezzo istituzionale, respingendo fermamente ogni tentativo di intimidazione o condizionamento dell'attività giornalistica attraverso atti di violenza o dichiarazioni che possono incoraggiare comportamenti lesivi della libertà di informazione. Questo era un po' il nostro ordine del giorno, che diciamo secondo me ricomprende anche il vostro, e quindi diciamo noi vi invitiamo a votarlo, insomma. Ecco, mi sembra che sia un ordine del giorno che non si discosti tanto dal vostro. C'è l'unica puntualizzazione in più, che era quella della condanna anche degli atti di violenza e di intimidazione nei confronti dei giornalisti, che mi sembra comunque sempre attuale a prescindere da quello che è successo il 28 novembre.
0: Grazie consigliere Ricca. Prego consigliere Brezza.
2: Noi vogliamo fare una proposta, diciamo, appunto assumendo come base l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza, quella di poter integrare nella parte degli impegni almeno due o tre dei nostri, diciamo, della parte deliberativa del nostro ordine del giorno, con riferimento al punto 3, quindi attivare interlocuzioni istituzionali con i soggetti coinvolti affinché venga tutelato il ruolo strategico delle redazioni locali, con particolare riferimento a quella del VCO alla sede di Verbania, attivare e sostenere iniziative congiunte con gli altri enti locali del Verbano Cuseo Ossola, e in questo caso e in ultimo difendere con determinazione il principio che l'informazione non può essere trattata, eccetera eccetera eccetera. Quindi in quale punto? Scusate, non avevo visto. Ok, allora si tratterebbe di chiedere di inserire i due impegni, il punto numero 3 e il punto numero 4.
0: Prego nel nostro consigliere Ricca.
3: Per me può andare bene, cioè, il Consiglio Comunale, diciamo, quando dico esprime, manifesta, condanna, difende, si impegna ad attivare, possiamo mettere? Legarlo?
0: Scusate, prendete la parola prima.
2: No, prego, dico che c'è già scritto la parola attivare, perché al numero 3 è attivare. Il 3 e il 4 da inserire nel deliberato vostro insieme al Consiglio Comunale, esprime, sì, ovviamente. Lì.
3: Di integrare il nostro con i punti 3 e 4, 3 e 4 del vostro.
0: Ok, e di conseguenza il vostro gruppo ritira il punto. Perfetto, allora.
3: Quindi lo ripresentiamo, cioè lo integriamo scrivendo, dobbiamo scriverlo materialmente. Attivare interlocuzione, mettiamolo qui, diciamo, integrazione, mi scrivere tu, attivare interlocuzioni istituzionali, attiva, perché abbiamo messo interlocuzioni istituzionali con il governo, la regione Piemonte,
1: sostiene.
3: Poi attiva e sostiene. Sì, però prima devo finire il punto 3. Dove sei? L'ordine dei giornalisti, quindi la Regione Piemonte, l'ordine dei giornalisti, la FNSI, Federazione Nazionale della Stampa, e l'AGCOM, affinché venga tutelato il ruolo strategico con particolare riferimento a quella del VCO e alla sede di Verbania. Aspetta, vedete che sta scrivendo. Quella del VCO e alla sede di Verbania. E l'altra è poi l'altro punto, attiva e sostiene iniziative congiunte con gli altri enti locali del Verbano Cusio-Ossola.
0: Per cortesia, l'emendamento viene firmato sia da lei che ovviamente da Fratelli d'Italia, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto,
2: sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Sì, sì.
3: Beh, lo firmiamo tutti l'emendamento.
0: Sì, sì, lo firmiamo tutti e... Perfetto.
3: Vai, firma. Firma tu, Pietro, firma anche tu.
0: Il 15
3: cortesemente
0: emendato il 16.

0: No, abbiamo notato. Grazie, consigliere Marcovicchio. Allora, viene ritirato il punto 15 e viene emendato il punto 16. Beh, direi a questo punto mettiamo direttamente i voti il 16 emendato. Direttamente chi è favorevole? Allora, all'unanimità il punto viene approvato. Altro? Perfetto, allora direi a questo punto di passare al punto 17. Ordine del giorno dei gruppi consigliari Verbania Futura e Reali con Verbania, in merito all'iniziativa per la revisione delle discipline sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari contenuta nel codice doganale dell'Unione Europea. Richiesta di modifica dell'articolo 60 del regolamento UE numero 952/2013, protocollo 14648/2026. Prego, consigliere Ricca.
1: Ah, ecco. Sì, dunque, lo illustro. Poi magari leggo la parte deliberativa. Questo è un ordine del giorno che praticamente ci viene noi come comune di Verbania, ma così anche ad altri comuni piemontesi e non solo, sollecitato dalla Coldiretti. Sostanzialmente, che cosa propone la Coldiretti? Mi sembra una cosa molto sensata. Cioè, la Coldiretti nazionale sensibilizza i comuni italiani a sostenere la proposta di revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. La dico a parole mie, senza andare a citare adesso tutte le normative. Loro dicono, e secondo noi giustamente, quando arriva un prodotto dall'estero in Italia, questo prodotto, sulla base di questo regolamento di cui si chiede la modifica, basti che, per esempio, i pomodori che arrivano dalla Spagna vengano inscatolati in Italia per diventare prodotti italiani. E questo non è assolutamente giusto, perché il consumatore è tratto in inganno da questa prassi, no? Anche se poi, se uno va a leggere in piccolissimo, si vede che arrivano chissà da dove, ma il prodotto è inscatolato in Italia e diventa italiano. La Coldiretti quindi sensibilizza i comuni a farsi promotori presso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché appunto si faccia parti dirigenti per andare a modificare, quindi sollecitare la comunità europea per la revisione dell'articolo 60 del regolamento UE numero 952 del 2013, finalizzato appunto all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione del criterio dell'origine doganale non preferenziale, e questo qui è il concetto previsto in questa norma, alla previsione quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti agricoli e alimentari, dell'indicazione del luogo di provenienza della materia prima, in conformità ai principi del

0: molto sensato e anche molto aderente a quelli che sono il diritto alla salute dei consumatori quando si consumano questi prodotti, alla corretta e alla trasparenza di informazione. Quindi io chiedo che il Consiglio Comunale voglia esprimere approvazione.
1: Grazie consigliere Ricca. Prego consigliere Brezza.
2: Sì, grazie presidente, ma sulla materia in oggetto mi preme sottolineare il fatto che vi è stato un dibattito anche in altri territori della nostra regione, ma anche in generale del nostro paese, e in particolar modo la regione Toscana, il Consiglio regionale della regione Toscana è stato il primo Consiglio regionale in Italia ad approvare proprio un ordine del giorno simile a quello che viene presentato questa sera, che chiede la modifica, la revisione dell'articolo 60 del regolamento di cui stiamo parlando, e lo ha fatto ovviamente un territorio tra i tanti in Italia, quasi tutti, che però vivono con maggior importanza gli impatti di quanto questa norma, di questa misura genera poi sui coltivatori diretti, e quindi in quella sede ovviamente è stato possibile approfondire le tematiche e anche la richiesta che anche in quella sede veniva indirizzata direttamente verso l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, così come è stato fatto anche dal Consiglio Comunale di Bologna e di tante altre città d'Italia, di alcune altre città d'Italia che si stanno impegnando e sono state sensibilizzate sul tema, non solo da Coldiretti, anche da Legacoop e altre realtà che vivono quotidianamente la realtà degli agricoltori e dei coltivatori italiani. Quindi dal nostro punto di vista c'è un assenso a quanto viene proposto questa sera il Consiglio Comunale, e quindi un voto favorevole. Grazie.
1: Grazie consigliere Brezza. Ci sono altri interventi? Io a questo punto direi di passare subito alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, Verbania Futura, Leali con Verbania, Fratelli d'Italia, favorevoli Partito Democratico e Verbania si prende cura all'unanimità. Avendo finito i seguenti ordini del giorno, dichiaro la seduta chiusa. Grazie.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: lettura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'11enne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: poco su RDL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'11enne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa, per ora, di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. Let's go! Daniel's Jack presents Retape.

0: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con